R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
1: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
1: ed è passato, capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo.
4: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto, però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
4: okay,
2: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo. Oh,
5: perfetto. Salterò quel paragrafo.
1: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdona, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
2: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita,
1: certo,
2: vertiginosa.
1: La velocità incontrollata.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più,
4: certo,
2: no?
4: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
1: bello,
0: Diego.
1: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
1: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
4: Ma dai,
0: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto vi per vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread.
0: Baking bread.
1: Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
4: Bello.
3: Bello.
4: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Ruti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo.
2: Bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni, è vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio è una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blog prima di andare in pubblicità si chiudeva con
6: questo. È una famiglia schifosa,
2: ecco.
3: Abbiamo capito,
1: se lo ricordiamo bene sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto, che
2: sì. Poi 10 anni,
1: così,
2: dieci
1: tanti anni,
2: dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia
3: schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti intesi come distillati. mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Sì, in famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Topo. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e

0: Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando la
2: solo lui.
1: C'è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Libico. Sì, Paolo. Ah. Noi sapete, ho già
3: Tripoli. Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì, eh?
3: E allora in maniera molto munchers
1: vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto? Esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: E l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
0: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere
0: oni.
3: Agli stalker.
0: No,
2: era più bello il titolo di Chiara, perché sì. Ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Grande.
2: Nostro idolo.
1: Bestseller.
4: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che
2: si
3: mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero,
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo
3: non aprite quella porta, ho appena accennato. Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: E l'ha legato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: parola magica per eccellenza, abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... Fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. Uh-huh. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Quasi tutte quelle immagini, in questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no!
1: Poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece
1: la pancetta ovviamente sacra,
5: senza poi, uova,
1: senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo,
3: certo. L'ha data ChatGPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro? Accattatevillo.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: I topi Gigi
0: adesso
1: con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli sì. vedi la testa e basta della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero esce così in TV.
0: Buongiorno, è già arrivato, buongiorno,
2: buongiorno a tutti.
1: Ciao Guido,
3: parte sana della famiglia Tortorella. Buongiorno,
2: è un onore essere al Tortorella, cioè.
3: Ma quale onore, è un odore.
4: Io Guido, ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate a avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente in famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Franzerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
5: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, Ignazio, ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
6: è italiano.
7: Sì. Anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror.
1: Ellen...
8: Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
7: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente ammutolito. Giustamente. Che
3: se vuoi, puoi andare via.
2: La canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Imbruglia. Bravo.
0: Natalie.
2: Era su bravo. Questo supereroe.
7: Sì,
2: qua.
7: Certo.
4: No. La canzone attorna sul riento.
3: Mai.
1: Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, eri 101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e un... È una Ducati al mare.
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
2: Beh, ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Sì,
3: non ho
7: esatto. Grazie, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda. Invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio.
3: Sì. No, ma bene, Guido, per favore.
7: Quindi è una vocazione di famiglia. Diciamo. Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato.
2: Esatto.
7: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare. Lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire.
3: Non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
7: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: l'ho
7: Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
7: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia del mio.
8: Ah, ma pensa, io vedo.
0: Brava. Ho
8: conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, e speravate di trovarne uno
7: tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Diciamo così, volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1, mi sa, no?
7: 3-1. No, okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: 101. Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Già. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote italiane che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto.
3: Ehi,
1: e le prime 5 giornate furono disputate in altri campi sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto, ok. Questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste private.
0: Non si concede.
1: È, penso, l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal, pur essendo
3: da
1: ancora vivo.
3: Davvero?
1: Sì. Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Okay. Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: Ah,
1: dai. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Dai. Rispetto alla gente che era venuta
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
1: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché, quando ha cominciato a strillare, allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
1: ed
4: la
1: è passato,
4: gente,
1: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo. Esatto. Nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, gli chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Salterò quel paragrafo.
1: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tutto con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no? E come faccio io nel libro in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata. Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa.
1: La velocità incontrollata.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no? Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, Diego.
1: Me ne dà 3 copie.
0: Mio fratello è figlio unico nel libro. Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura.
2: Okay.
1: Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... Fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi, comunque frequentando altre persone,
0: certo,
2: lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: sempre
1: succedeva questa cosa, sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Quasi tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire dalla
0: TV. Lì con le gambe sotto il tavolo lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Ma scusi. Dunque spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto,
3: e la pancetta invece del guanciale,
1: la pancetta ovviamente sacra,
5: senza poi, uova,
1: senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo,
3: cioè, me la data chat GPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, che lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67
3: Baldino, per Baldini,
2: la tua
3: Castori.
2: Presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su Viva. Questo libro? Accattatevillo.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero. Esce ciao. Così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato. Buongiorno.
2: Buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao, Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella. Buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito. Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora? Porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente ah, certo. in famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto che si arrampica sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
5: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
6: italiano.
7: Sì. Sembra anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror.
1: Ellen
8: ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror. Ellen Mirror.
7: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma dai. Tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Yeah. Torna.

0: torna.
1: Questa è proprio.
2: Vedo tuo fratello
1: bella.
2: Guido saggiamente ammutolito. Giustamente che
0: se porterà, vuoi andare via.
3: La canzone torna.
0: Sì, di Natalie Bruglia, bravo.
1: Natalie.
3: Era cioè, su
1: bravo.
3: Questo supereroe.
4: Sì,
3: qua.
4: Certo. No, sì. La canzone attorna sul riento.
5: Mai. Secondo me Guido puoi chiederla a 104 per assistere Chiara, sai?
2: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
5: Certo.
2: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
5: Avanti.
2: Povero Guido.
1: Quarto sfidante.
6: Ciao, R101.
1: Ciao.
6: Sono Massimiliano da Palestrina.
1: Ciao.
6: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e una Ducati al mare?
1: Che fanno?
6: Aspettano l'onda.
1: Sembra Kawasaki. Giusto.
3: Beh. Ci sta.
2: 1970.
1: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
2: Che a me piace contestualizzare. Capito?
0: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
2: Sì, tutti, no? Esatto. Tutti, grazie, grazie.
5: C'è un'ultima cosa.
1: Ultimissimo, vai.
7: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man, cammina solo in casa, si chiama Peter Parquet, Dario da Caserta.
5: Peter Parquet.
1: Caserta c'è, ragazzi.
3: C'è anche Peter Parcheggio. Sì.
0: No, ma bene, Guido, per bene. Favore.
2: Quindi è una vocazione di famiglia.
3: Stesso,
2: diciamo. Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato.
3: Esatto.
2: Facciamo noi.
1: Abbiamo fatto noi, giustamente.
0: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare, lascia andare le tue paure.
5: La lascio fluire,
0: ma non troppo, che esce da altre parti.
5: Perché va bene così.
0: Quindi chi ha vinto?
1: Abbiamo tre giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
5: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, degli altri due mica mi fido, sai.
2: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di Guido.
5: L'ho detto io prima, non è?
3: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, vado sul classico.
2: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
3: Ok, allora del Tortorella in presenza di due Tortorella, the winner is.
0: Oh, che bravo!
4: Trovo la faccia di
8: Ah, ma pensa, io credo.
1: Brava!
8: Ho conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
5: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
1: Esatto, no, speravate di trovarne uno
2: tra breve si riabiliterà.
5: Sì, tra breve si riabiliterà.
2: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1 mi sa,
2: 3-1. No, ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
1: Però
5: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
2: No, è in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
1: Spaccia per un altro.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: azzurre che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime 5 giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito il soprannome, è loco.
3: Il pazzo vuol dire, giusto?
1: Sì, vuol dire il matto, ok. Questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Non si concede.
1: È, penso, l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo ancora vivo.
3: Davvero?
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Okay. Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: E
1: una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo rispetto alla gente che era venuta
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è il loco.

0: oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella.
2: Buongiorno Guido.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
3: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
3: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
2: Perché
3: così
2: l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
2: ed è passato,
4: gente,
2: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, bravo, bravo. Esatto,
4: esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
3: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
3: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
3: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche, okay, soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
3: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
4: okay,
3: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Salterò quel paragrafo.
2: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
3: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
3: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
3: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita,
2: certo,
3: vertiginosa,
2: una velocità quasi incontrollabile.
4: C'è un messaggio, certo, subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
3: Non solo attenzione, c'è da dire insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con,
4: certo,
3: con chi non c'è più,
4: certo,
3: no?
4: Certo.
3: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
2: bello,
0: Diego.
2: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
2: subito,
0: mio fratello,
2: favore,
0: è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa
3: esatto,
0: di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
4: Ma dai,
2: tuo fratello.
1: Esatto. Che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Ah, bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto vi per vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread.
0: Baking bread.
1: Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
2: Bello.
3: Bello.
4: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Rutti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
2: Bello, perché l'incipit di questo vocale, quindi Banfi, è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, sì, cominciò per scherzo e poi alla fine ogni blog, prima di andare in pubblicità, si chiudeva con questo.
6: È una famiglia schifosa!
2: Eccolo.
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto.
2: Sì. Poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti
2: anni, dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
0: C'è cioè, chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, la casa degli spiriti, intesi come distillati. Bella.
3: Sempre lì.
0: Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Sì, in famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo, tocca a voi. Raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: C'è Jenny Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando
2: solo lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Libico. Libico. Paolo. Ah. Noi
3: sapete, sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto mantras.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: E l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
0: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Beh, il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere
0: oni.
3: Agli stalker.
0: Ah.
2: No, era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Grande.
2: Il nostro idolo.
1: Bestseller. Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati.
1: Oh.
3: Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con le sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero,
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo
3: non aprite quella porta, ho appena accennato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: E l'ha legato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche. Esatto.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guaido Tortorella.
2: Guaido.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... Fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. Mm-hmm. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati. Cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. Mm-hmm. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: è
1: sempre
0: vero.
1: Succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: Questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti, io sono andato a cena anche con tuo padre. Avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro. Tuo padre è stato a partire dalla
0: TV. Con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì. E mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti, ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
3: Ma scusi.
1: Dunque spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto,
3: e la pancetta invece del guanciale.
1: La pancetta ovviamente sacra,
5: senza poi, uova,
1: senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo,
3: certo. L'ha data Chat GPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, che lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67
3: Baldino, per Baldini,
2: la tua
3: storia.
2: Presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su Viva. Questo libro? Accattatevillo.
5: Guido Tortorella. Milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
3: Perché
2: così
3: l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
3: ed è passato, capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo.
4: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
4: okay,
2: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Oh, perfetto. Tu sei
5: vabbè,
4: andato,
5: salterò quel paragrafo.
3: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdona, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
2: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa.
3: La velocità incontrollabile.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no?
4: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
3: bello,
0: Diego.
3: Me ne dà tre copie.
0: Figlio,
3: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo.

0: proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui. Certo. E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamereste, quel libro o quel film.
1: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
2: Chiara.
1: Bravo.
0: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
3: Bello. Panettiere, ci sta tutti sfilati.
2: Ah, è ritornato.
0: Sentiamo anche le vostre voci.
4: Buongiorno banda. Ciao. Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli, viste le gare di Ruti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
2: allora,
4: da Sara.
2: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
5: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
6: Bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni.
1: È vero.
0: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
6: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con questo.
5: È una famiglia schifosa!
2: Ecco. Abbiamo capito.
0: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto.
6: Poi 10 anni.
0: Così
6: dieci
0: tanti
6: dopo,
0: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
1: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Mi piace, mi piace.
0: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
1: Io ce l'ho.
0: Vai.
1: Ce l'ho per Riccardo.
2: Vai.
1: I soliti colpetti. Parla di sesso.
2: Sei rifatto. Sì,
1: In famiglia, ecco.
2: Ti sei rifatto.
1: Sì, sì.
0: 50 sfumature di bianco e nero.
2: Brava Chiara, questa mi piace.
1: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
0: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo, tocca a voi. Raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando la
2: solo lui,
1: è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di soletticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Libico. Sì, Paolo. Ah. Noi sapete, ho già Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers,
1: vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Benissimo, siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Ennio Polpetta, che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: E l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
0: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
0: No,
2: era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco.
0: Mi
2: era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Grande.
2: Nostro idolo.
1: Bestseller. Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati.
1: Oh.
3: Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero,
3: Andiamo alla sezione horror. Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
3: Non lo so.
0: Non aprite
3: quella porta, ho appena accennato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: La grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: è
1: sempre
0: vero.
1: Succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa, dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta invece del
1: la pancetta, ovviamente,
5: certo. Senza poi, uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: Certo.
1: Mi
3: raccomando. Te l'ha data ChatGPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale. Lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella.
0: Milanese. Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. La serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce ciao. Così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella. Certo.
3: Ma quale onore? È un odore.
1: È un
4: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato quella porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Effetti. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Ho capito, voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora, porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente
5: ah, certo.
1: in famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
7: è italiano.
5: Sì. Sembra anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, un suo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
5: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
5: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
5: Vedo tuo fratello
0: bella.
5: Guido saggiamente ammutolito. Giustamente che
3: se
5: porterà.
3: Vuoi andare via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Bruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Cioè, era su questo supereroe
4: sì,
2: qua.
4: Certo. No. La canzone attorna sul riento.
1: Vai. Secondo me Guido puoi chiederla a 104 per assistere, Chiara, sai?
5: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
5: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
5: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, eri 101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto. Beh,
2: ci sta.
5: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
5: Che a me piace contestualizzare. Capito?
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
5: Sì,
3: no, no.
5: Esatto. Grazie, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio. Sì, che è
3: no, ma bene, Guido, per bene. Favore.
5: Quindi Guido. Una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
5: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi hanno nominato.
2: Esatto.
5: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare, lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire, la lascio
3: ma non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
5: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: Guido. L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
5: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella in presenza di 2 Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io credo.
0: Brava.
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
5: tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
5: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata, dai, a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1 mi sa,
5: 3-1. No, okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
5: No, è in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un'altra.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto.
3: Ehi, la la.
1: E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire tutto.
1: Sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede,
1: è penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo
3: da
1: ancora vivo.
3: Sì.
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Dai. Rispetto alla gente che era venuta a vedere,
3: pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
4: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì? A patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
3: Quindi
5: ed è passato,
3: gente,
5: capito?
3: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mamma, bravo.
3: esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
3: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
3: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
3: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale.
3: Okay.
2: In un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
3: Laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
3: Okay.
2: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
3: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
5: una velocità quasi incontrollata.
3: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più,
3: certo,
2: no?
3: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
5: bello,
0: Diego.
5: Me ne dà 3 copie.
0: Mio fratello è figlio unico nel libro.
3: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Iran e Stati Uniti hanno firmato elettronicamente l'accordo per mettere fine alla guerra, lo riporta Axios, che cita due fonti americane. La firma è stata digitale, ora il memorandum è in vigore al G7 di Eviana. Trump ha detto intanto che l'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Diffuso il testo dell'accordo per l'Iran, un fondo privato di 300 miliardi di dollari. Il presidente americano ospite in serata a Versailles, regge simbolo dell'amicizia franco-americana, auspica poi la fine della guerra anche in Ucraina e parla di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Il presidente del Consiglio europeo Costa via contatti con Mosca. Economia, l'esordio di Warsh alla presidenza, la Fed lascia i tassi fermi tra il 3,50 e il 3,75%, ma apre un possibile rialzo nel 2026. A Wall Street, Dow Jones che cede lo 0,97, il Nasdaq chiude a meno 1,35, Standard & Poor's 500 a meno 1,21. La cronaca, non sarebbero gravi le condizioni di Daniela Ferrari, madre di Andrea Senchio, ricoverata in ospedale per una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Senchio, intervistato a Dentro la Notizia su Canale 5. Puglia, si è dimessa in serata l'assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace, indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi, ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione e decano. Da oggi 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova di italiano, la scelta sarà tra 7 tracce, in caso di scena muta all'orale ci sarà la bocciatura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ragazzi,
1: Giada!
2: Mamma mia, questo ukulele, questo suona l'ukulele, ragazzi.
3: Bravo.
1: Ti piace?
3: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
2: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
2: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
0: L'ukulele.
2: Questa canzone.
0: Ah, ok.
1: Ma è bella.
2: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
0: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
0: Che fa presto.
4: È pranzo di
0: cose.
4: Famiglia.
0: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
0: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
0: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
0: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
0: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ormai siamo agli ideogrammi.
0: Ma scusami.
1: Per essere chiari, 28 precisini gradi. E puntuali.
0: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi.
0: Il problema è che è impostata a 28, non che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre.
0: Sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura migliore. Oggi si sta bene, dai.
0: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
0: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete, amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
3: Io c'ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
0: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
0: Più freddo. Tu.
3: Per non sentirla.
1: No, fai bene.
0: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a cercare di capire
0: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
0: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così. Io sciolgo tutto.
0: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
0: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
0: Si chiama compressore deve togliere il calore da dentro
1: Tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
0: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto, anche come te Paolo, sentiamo.
5: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
0: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece.
3: Sbaglio,
0: se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
0: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
0: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: abbiamo mai abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: Allora cuoce una girella a sto punto.
0: Scusa. Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io sì, per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
3: Per favore,
0: che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia.
6: Sono cerchi. Professore,
3: sì.
6: Mio marito lascia sempre gli schizzetti sul pavimento dopo essersi fatto

0: la doccia. Allora devi di provare a farla centrando il water.
1: C'entra.
2: Ma può essere,
3: vabbè,
2: capita.
0: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
3: Sì.
0: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
2: Cosa?
0: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra lo pulisce.
3: Ah, ho capito.
4: Si rimedio tiene, omeopatico.
3: Si tiene impegnata. Capito.
0: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
2: Sì.
0: Mi riempio il terrazzino di casa di guano. La fanno, già. Mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
3: no, e vanno via.
2: Addirittura.
3: Chi è?
0: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Mi risogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
2: Tipo?
3: No, ma scusi, abbia perso.
2: Professore, non gli dica proprio così.
0: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
1: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
4: sì,
1: però.
4: Sì, sì.
0: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
3: Aia.
0: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
2: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
0: Professore,
3: professore.
0: Sono uno speaker radiofonico attempato.
3: E perché non riesco. Guardate me.
0: Da oggi, oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
3: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
0: Professore, cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
3: Prova con le mutande, ogni tanto.
1: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale, cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331-80-90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi, tra l'altro, parte il mondiale. Scusate, avete cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero, Fabio.
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, vabbè. L'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvedino, in provincia di Salerno. Ehi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: il prefisso.
4: Poi
1: il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: Fabio.
2: Fabio. Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, devo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
9: No, Chiara, non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M'apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
5: Vabbè. Ragazzi,
3: Fabio.
5: Sapete Fabio. Perché non sono andato a vedere la partita stasera? Perché? Cantanti? Perché ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questo.
4: L'hanno fatta anche questo.
3: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
10: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao,
10: per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
10: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile. Sì, ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 minuti recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
11: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
11: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo, quando è uscito fuori Ernia.
2: È giusto.
11: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra, quante sono? 12.
2: Chi è?
11: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
11: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
11: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Sì, potrebbe,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: No, vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Ragazzi, vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol. gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
6: Ciao banda, Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner
5: Vediamo
3: is
5: che
3: Fabio.
5: Vince.
3: The Winner
5: is. Allora, dove andiamo? Tutti a Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai fatta? Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. E due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo
3: vinto.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... Ultimo!
1: Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadio.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: disannunci.
1: Fai, fai com'è?
0: Timon su R101.
1: C'era Amata Antuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
2: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore
0: per
2: di Battantuono.
1: Certo. Di Battantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che
0: usa,
2: non ha
0: il mio
2: ancora
0: stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: Ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu...
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così.
1: Non ricorda il suo login,
0: esatto.
4: Quindi... me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: Beh, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
4: Badante informatica.
3: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
3: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
3: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
3: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Ma è così
0: la verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta? Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino,
1: sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
5: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri, io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella da bambino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per...
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì,
2: secondo me all'ascolto.
1: Oh mamma,
4: quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
4: Vabbè, certo,
1: sì.
4: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante, messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se,
4: là fuori.
1: Sì, anche
4: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono
0: Sentito, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype? È successo.
1: Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base, poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì. Sì, sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti, invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio! Le mollette del colore giusto, che fastidio! Arriva, dito nella piaga, su R101.
2: Ecco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran, accordo già in vigore. Il presidente ha siglato l'accordo durante la cena con Macron a Versailles. Domani a Lucerna la cerimonia ufficiale. Se l'Iran non rispetta l'intesa torneremo a bombardare, sottolinea l'inquilino della Casa Bianca. Il memorandum prevede una nuova fase negoziale di 60 giorni per arrivare a un accordo quadro definitivo. Immediata riapertura di Hormuz, Washington ritirerà le sanzioni a Teheran e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Gli ayatollah accettano di diluire sotto controllo della IEA le scorte di uranio arricchito. Nuovi raid russi sull'Ucraina nella notte, missili su Kiev, udite diverse esplosioni. Ieri colloquio tra Zelensky e il segretario NATO Rutte per nuovi aiuti militari. Al G7 cambio di direzione per Trump, che dice la Russia è forte ma l'Ucraina se la cava bene, Mosca perde più uomini, faccia un accordo. Ricoverata in rianimazione per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, potrebbe averli assunti volontariamente con l'intento di togliersi la vita. L'avvocato Liborio Cataliotti, campanello d'allarme, è il momento di abbassare i toni. Al via oggi la nuova maturità, 527.000 gli studenti coinvolti. Si parte dalla prova di italiano con le sue 7 tracce. Cambiano le commissioni, 5 i membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Per chi rifiuta i risultati dello scritto o fa scena muta all'orale scatta la bocciatura automatica. Mondiali di calcio, beffa per il Portogallo fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra lotta e vince 4-2 con la Croazia. Il Ghana vince 1-0 su Panama. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ragazzi, ragazzi,
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo.
1: Ti piace,
2: bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
2: L'ukulele.
0: Questa canzone.
2: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Sono suonata io con l'ukulele.
2: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
2: Si fa presto.
4: Il pranzo di
2: cose.
4: Famiglia.
2: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
2: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo, la celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
2: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
2: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
2: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
2: Scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
2: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
2: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
4: 28 gradi siamo a livelli di lievito madre.
2: Sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato
1: migliore.
3: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
2: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
2: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete, amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io
2: computer.
3: Ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
2: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
2: Più freddo.
3: Non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
2: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
2: davvero?
4: Cercare di capire
2: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
2: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
2: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
2: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
2: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
2: Si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
1: Tu dagli una controllatina, che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
2: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai, che abbiamo tanti precisini all'ascolto. Anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno, sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
2: Io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio, se le facessi bianche non ci sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
2: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
2: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
4: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però, un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
5: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
6: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari al, dal centro,
1: al cuore.
6: Allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Ah! Raffaele, a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
7: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
7: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
6: Per favore,
0: che lo ammette.
6: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
7: Non la mangia poi la pizza.
6: Non la mangia.
7: Sono cerchi. Professore,
3: sì.
7: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere.
6: Vabbè,
3: capita.
7: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
6: Sì.
7: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
7: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spaggia la polvere e con l'altra la pulisce.
6: Ah, ho capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
6: Si tiene impegnata.
7: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
7: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno, già, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
6: no, e vanno via.
3: Addirittura?
7: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
6: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
7: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina.

0: devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
1: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
2: sì,
1: però.
2: Sì, sì.
0: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
3: Aia.
0: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
4: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
0: Professore.
2: Professore.
0: Sono uno speaker radiofonico attempato.
3: E non riesco. Guardate me.
0: No, oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
2: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
0: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
2: Prova con le mutande.
1: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco,
3: dimmi.
1: Visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, scusate, avete
5: non
1: cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio,
3: scusa.
1: Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvedino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: prefisso.
2: Ah.
1: Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica.
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detto.
9: Fabio. Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
3: sì?
5: Sapete perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti? Perché ero stanco.
3: L'hanno fatta anche questo.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao, Beppino.
11: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì, ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa.
4: 20 minuti. Recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: No, c'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
13: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
13: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
13: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Sì, potrebbe,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
1: Esatto. Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol! gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
6: Ciao banda, Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner is,
5: che vince.
3: The Winner
5: is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe. Tutti a Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai fatta?
2: Che era delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo
3: vinto.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo!
1: Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadio non abbiamo.

0: disannunci.
1: It. Fai com'è?
0: Timon su R101.
1: C'era Avatar Tuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo!
2: Imo spappari!
1: Imo!
2: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio.
2: In onore di
0: Avatar,
1: certo. Di Avatar Tuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a.
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e sì, quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy
1: bestia.
3: Da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad
1: la
0: esempio
1: cartella.
0: Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio
2: ancora
0: stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui non ricorda il suo login,
0: esatto. E qui
4: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: È un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
4: Badante informatica.
0: Vero.
5: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
5: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
5: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
5: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Lui lo sa. Lui, certo, le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato. Diciamo.
1: Poi?
6: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati. Dai, della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia. Novella d'Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare. Cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh sì, mamma,
4: e quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per sì, governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari. Ma basta mettere quello col click, no?
4: Vabbè, certi,
1: sì,
4: certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
4: messi in modo,
1: sì,
4: tutto,
1: sì,
4: ordinato,
1: sì,
4: decrescente. Fa un po' paura questa,
1: sì,
4: scena. Ma voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se
4: là,
1: sì,
4: fuori,
1: sì, anche lo
4: peggio.
1: Stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono
0: Sentito, senso, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype?
1: È successo. Non vi
0: cosa?
1: Dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì. Sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli
4: qua
0: che non sono precisetti, invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio! Le mollette di colore giusto, che fastidio! Arriva, dito nella piaga,
2: ah,
0: su R101.
2: Ecco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump brucia i tempi e firma il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena con Macron a Versailles. Domani a Lucerna resta confermata la cerimonia ufficiale con qualche lamentela di Teheran per l'accelerazione. Se l'Iran viola l'intesa torneremo a bombardare, minaccia il presidente americano. L'accordo prevede 60 giorni per raggiungere un'intesa definitiva. Hormuz riaprirà subito e Washington ritirerà truppe e sanzioni. Americani e partner stabiliranno un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione, mentre l'Iran diluirà sotto controllo della IEA le sue scorte di uranio arricchito. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili su Kiev che risponde con droni nella regione di Mosca, colpita una grossa raffineria. Dal G7 Trump ammette: i russi sono molto forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori. Mosca perde più uomini, deve fare un accordo. Ha trascorso la notte in terapia intensiva Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio. Il ricovero per un overdose di farmaci, forse assunti volontariamente. Il marito punta il dito sui messaggi d'odio ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Alle 8.30 la prima prova di maturità, quella di italiano. Ad attendere le sette tracce sono 527.000 studenti. Debuttano le nuove commissioni di 5 membri, 2 interni, 2 esterni più il presidente. Da quest'anno chi rifiuta i risultati dello scritto o fa scena muta all'orale verrà automaticamente bocciato. Mondiali di calcio, Portogallo fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo, Ronaldo non riesce a brillare. L'Inghilterra lotta e batte 4-2 la Croazia. Il Ghana supera per 1-0 Panama, male l'esordio mondiale di Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan. La Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ragazzi,
1: Zava!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo,
1: ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
2: L'ukulele.
0: Questa canzone.
2: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
2: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
2: Si fa presto.
4: È pranzo di
2: cose.
4: Famiglia. No,
2: appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
2: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
2: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
2: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
2: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
2: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
2: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Ah, qua ci sono...
2: il problema è che è impostata a 28, non che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre.
2: Sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni. Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura migliore. Oggi si sta bene, dai.
2: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà novembre.
2: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io
2: computer.
3: Ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
2: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
2: Più freddo. Tu.
3: Non sentirla.
1: Via,
2: no,
1: fai bene.
2: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
2: davvero?
4: Cercare di capire. Certo.
2: Come funziona?
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
2: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
2: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
2: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
2: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero perché dietro scalda tantissimo. Certo,
1: si
2: chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
4: Guarda,
1: Però tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una saga.
2: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto, anche come te Paolo, sentiamo.
5: Buongiorno sbandati, io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
2: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
3: certo.
2: Se le facessi bianche non ci sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
2: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
2: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: Come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul-de-sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però... un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
2: Allora cuoce una girella a sto punto.
0: Scusa. Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io, sì, per esempio, sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
2: Per favore.
0: Che lo ammette.
2: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicioni prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
2: Non la mangia.
6: Sono cerchi. Professore.
3: Sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere,
2: vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
2: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire, ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere, con una mano spalga la polvere, con l'altra la pulisce.
2: Ah, vabbè,
1: ma che si rimedio tiene, omeopatico.
2: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno,
0: già,
6: mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
2: no, e vanno via.
3: Addirittura.
2: Chi è?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che le cambierà la giornata.
3: Tipo?
2: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore. Non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
2: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
2: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato.
2: E non riesco. Guardate me.
6: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
2: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
2: Prova con le mutande.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Bastiglie su R101, 8 e 11 minuti, 12 in questo preciso istante. Allora deve iniziare il Tortorella Challenge, la sfida
1: alla battuta brutta del giorno.
2: Tortorella!
0: Prontissimo.
2: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Ma oddio,
0: può capitare, eh?
3: Ragazzi, oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
0: Ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
3: Pensavo al concerto di Cremonini.
0: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
4: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
3: Di testa.
4: Mal di pancia è venuto qua.
5: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
3: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
4: Dimmi, Fabio.
3: Ecco,
4: dimmi.
3: Visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, scusate, avete
6: non
3: cambiato.
6: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
4: Bravo,
6: Beppe.
4: Fabio. È vero,
3: Fabio. Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
6: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
4: Non lo so, Fabio.
6: C'è una
4: in Messico, bettola. Fabio.
3: Benissimo.
6: Messico, so.
5: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
3: Perfetto.
5: Non era questa la risposta da dare.
3: Ma andiamo avanti.
0: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
7: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
0: Dai.
7: Ma ero stanco.
0: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
8: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
0: Ah, dai.
8: E la partita è finita 0-15, Pietro.
0: Dai.
8: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon
0: Mariano!
8: Lavoro.
3: Anche la doppietta.
4: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
0: era 13, Pietro.
5: Quale fantasia? Ha sbagliato
3: prefisso.
0: Ah.
3: Poi il civico.
0: Terzo sfidante.
9: Ciao, R101.
0: Ciao.
9: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
0: Prego.
9: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
3: Pacifichi, pacifichi,
0: pacifichi.
4: Mamma mia, Fabio. Fabio.
0: Fabio è...
4: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
6: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
4: Dica
6: 883.
0: Ma l'ha appena detto.
4: L'ho appena detta, Fabio.
10: Fabio.
0: Che cosa stavi ascoltando la partita,
6: no,
0: davvero?
6: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
5: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
0: Questa non è venuta in mente a nessuno.
11: No, Chiara. Non me lo di.
0: Bellissimo. Non me lo di.
3: M'apostrofo e lo di.
5: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
3: No, perché ti vedo inerte.
5: Vabbè,
6: ragazzi,
4: sì?
6: Sapete
4: Fabio.
6: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
5: Perché
6: ero stanco.
4: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
5: Fatta anche questa. Avanti.
0: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
12: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
0: Ciao, Beppino.
12: Per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
12: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
0: Sì,
12: sì, ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
0: C'è tutta questa costruzione.
4: 20 minuti fa.
5: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
13: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
13: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
0: È giusto.
13: Ciao Alessandro da Genova.
0: Vabbè. Mancava solo questa.
3: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
5: No. No.
3: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
5: Basta,
3: no?
5: C'è un'altra.
3: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
0: Chi è?
13: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
5: Ma niente.
13: Scusatemi,
5: Vai tranquillo.
13: Sono ultimo.
0: capito? Arrivate il triplete, ragazzi.
5: Sì, però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
3: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
5: Sì,
3: e vediamo un po' come
5: potrebbe essere.
3: Farà più ridere.
0: Vuoi andare a vedere un film di Cialtronesto?
5: No, esatto.
3: Vedo l'ora. Sì, Fabio, caressa, dici.
6: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
4: Dimmi, Fabio.
6: Che arrivo ultimo.
4: Ma certo. Bella questa, però. Bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
0: Mogol!
4: Esatto.
6: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
7: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
4: Sì.
7: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
0: E quindi vince lui?
4: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner.
6: Vediamo
4: chi
6: vince.
4: The
6: Winner. E allora dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
4: A Piombino, Fabio.
6: Tutti
4: dove
6: a Piombino,
4: andare,
6: Beppe? Tutti a Piombino. È questa che dovevo fare prima.
5: Perché ce l'hai in vacanza?
0: Che delirio.
5: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
4: Grazie.
0: Ciao. In due passi.
5: Ciao, amici.
0: Quindi il vincitore l'abbiamo già incoronato.
8: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
0: Mariano!
8: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo!
3: Ci siamo sposati a questo.
5: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
0: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
6: Sapete quanto è finita, Chiara?
0: No. 0-13.
6: Finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
0: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
3: Gli stadio non abbiamo detto
5: nulla. No!

0: It.
1: Fai com'è?
0: Timon su R101.
1: C'era Amatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo!
2: Imo spappari!
1: Imo!
2: È vero, è
0: magari
2: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio.
2: In onore di
0: Amatantuono.
1: Certo. Di Amatantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco. Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così
1: non ricorda il suo login,
0: esatto.
4: E quindi me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: Beh, insomma, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io. Come voi,
4: badante informatica.
0: Vero.
5: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
5: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
5: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
5: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino,
1: sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
6: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati, della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella d'Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per.
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh, sì, mamma,
4: i psichiatri, cioè, in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
4: Certi,
1: sì.
4: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
4: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura questa scena. Ma voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se
4: là fuori,
1: anche lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono sentito.
0: Ah, vuoi creare hype? È successo.
1: Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì. Sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti, invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio! Le mollette del colore giusto, che fastidio! Arriva Dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles, firma di Trump al memorandum d'intesa con l'Iran. Ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Riapertura immediata di Hormuz. Washington toglierà le sanzioni e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Teheran diluirà le sue scorte di uranio arricchito. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Missili balistici su Kiev, che nella regione di Mosca colpisce una grossa raffineria. Dal G7 Trump afferma: russi molto forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori, le nostre armi. Il G7 ribadisce il sostegno al paese aggredito. Tra mezz'ora al via alla maturità, in 527.000 attendono di scoprire le 7 tracce della prova d'italiano. Da quest'anno le commissioni hanno 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Bocciatura automatica per chi rifiuta il voto dello scritto e per chi fa scena muta all'orale. Buoni risultati delle università italiane nella classifica QS World Rankings. Su 47 atenei classificati tra i 500 migliori al mondo, 26 hanno migliorato la propria posizione. Spicca il Politecnico di Milano, che balza all'87° posto, miglior piazzamento di sempre per il nostro paese. Un campanello d'allarme, ora abbassare i toni, così l'avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco dopo il ricovero in terapia intensiva della madre Daniela Ferrari. La donna è giunta in ospedale per overdose da farmaci, forse assunti volontariamente, non è in pericolo di vita. Mondiali di calcio, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-1, Ronaldo non brilla, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, il Ghana 1-0 Panama, brutto esordio mondiale per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, la Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Ragazzi,
1: Zava!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo,
1: ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
2: L'ukulele.
0: Questa canzone.
2: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
2: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
2: Si fa presto.
4: Il pranzo di
2: cose.
4: Famiglia. Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
2: Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
2: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
2: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
2: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
2: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
2: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
2: Il problema è che è impostata a 28, non che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre.
2: Cioè sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni. Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato
1: migliore.
3: Tutto.
1: Oggi si sa bene, dai.
2: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà novembre.
2: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io
2: del computer.
3: Ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia. Ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla. Cioè, io imposto la mia e deve rimanere quella.
2: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine. Perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
2: Più freddo. Tu.
3: Non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
2: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
2: Davvero?
4: Cercare di capire. Certo.
2: Come funziona?
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
2: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
2: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
2: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
2: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero perché dietro scalda tantissimo. Certo,
1: si
2: chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
4: Guarda,
1: la dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una saga.
2: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto, anche come te Paolo, sentiamo.
5: Buongiorno sbandati, io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei perché l'unica.
2: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
3: certo.
2: Se le facessi bianche non ci sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
2: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
2: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli, per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?

0: però.
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
2: magari dal centro
1: al cuore.
0: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa. Ah!
2: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
3: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi e concentri, c'è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
4: È vero.
3: Io, sì, per esempio, sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
0: Ah, per favore,
2: che lo ammette.
0: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicioni prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
3: Non la mangia poi la pizza.
0: Non la mangia,
3: sono cerchi. Professore,
4: sì,
3: mio marito lascia sempre gli schizzetti sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
2: C'entra.
4: Può essere,
0: vabbè,
4: capita.
3: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
0: Sì.
3: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
4: Cosa?
3: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra la pulisce.
0: Ah, vabbè,
1: sì, rimedio omeopatico.
0: Si tiene impegnata.
3: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
4: Sì.
3: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno, già, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
0: no, e vanno via.
4: Addirittura.
0: Chi è?
3: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che le cambierà la giornata.
4: Tipo?
0: No! Ma scusi, abbia perso.
4: Professore, non gli dica proprio così.
3: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
2: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
2: però.
1: Sì, sì.
3: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
0: Aia.
3: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
4: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
3: Professore,
0: professore.
3: Sono uno speaker radiofonico attempato.
0: E non riesco. Guardate me.
3: E oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
0: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
3: Professore, cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
0: Prova con le mutande ogni tanto.
2: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dici questo è quello. E se azzecchi la battuta offrirgli l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
2: Mamma mia.
0: E questa Dio è stata mio. Solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagini gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
3: Giulio.
2: Ecco.
3: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
3: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
4: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
4: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del challenge.
4: Non lo sapete?
5: Ma fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
4: Vabbè.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
5: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
5: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì. Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
5: Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
5: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
5: Di solito il gambero, il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
5: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
5: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. Uiwa, Bologna c'è.
4: Sì, vabbè.
5: Allora,
0: okay. Bambini, cosa ne pensate?
4: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
5: Che è?
4: Pulp Fiction.
0: Certo.
3: Ah, volevo dire anch'io.
5: Vabbè.
3: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
3: Stavamo giusto parlando con Antonluca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
5: Guarda, io
4: è troppo
5: auguro,
4: facile come domanda.
5: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
4: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
5: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
4: Smetta, smetta.
2: No, è per sapere perché io
0: bimbi, ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, no, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
4: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'è questo entusiasmo.
4: Ha preso un granchio questo.
5: Davvero, bello, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
5: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
3: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
3: Polpo grosso.
0: Già detta Paola.
4: L'ho fatta, zolfo Paolo. Niente,
5: sentite
4: però,
5: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
4: Mettetela.
5: Vabbè.
3: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
3: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo, e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
4: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: Lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi. Lì si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa.
2: Così, sì, sì, sì. Per rinverdire il matrimonio.
0: Sì, rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capisci?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto, morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però andare alla prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone.
0: Sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate.
0: Senta, risentiamolo.
2: C'è un liceo Banfi.
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate.
0: Sì.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai.
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita,
1: qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami? Cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles Trump firma l'intesa con l'Iran, ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Hormuz riapre, Washington pronta a togliere le sanzioni e a finanziare con i partner un fondo da 300 miliardi per ricostruzione e sviluppo. Teheran, sotto controllo dell'AIEA, diluirà il suo uranio arricchito. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev, 4 abbattuti, oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca, colpita e incendiata una grossa raffineria alle porte della capitale. Dal G7 Trump afferma: russi forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori. Maturità al via, tra le tracce della prova d'italiano anche una tratta dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo, Pavese e Vitaliano Brancati, 527.000 gli studenti in aula per l'esame. Ha passato la notte in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. A portarla in ospedale un'overdose da farmaci, forse volontaria. Un campanello d'allarme, ora abbassare i toni, si sfoga l'avvocato del nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Oggi alle 16.30 i funerali del cardinale Ruini, morto martedì a 95 anni. A celebrare la messa nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone XIV. Poi il corpo sarà sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, in provincia di Reggio Emilia. Mondiali di calcio, Ronaldo non brilla e Portogallo Repubblica Democratica del Congo finisce 1-1, 4-2 per l'Inghilterra contro la Croazia, 1-0 del Ghana contro Panama. Per Cannavaro esordio mondiale negativo sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto dalla Colombia per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Foyoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101
0: stamattina? Dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia, Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello.
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt
3: elementi.
4: Io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati sul tronco.
1: A copiare il tema come fai?
4: Tronco.
1: Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la

0: Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa. Metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa. Perché

0: presentato a festa, a spiaggia, telemare, ombrelloni in studio.
1: Che bello, ma il telemare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate, lunedì 22 giugno qui su R101.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Gnars Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzerello dove dice questo è quello.

0: azzecchi la battuta, offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: La gente,
2: tanta gente oggi. Anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie. E poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
2: E questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
1: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
2: Ma non
1: più,
2: solo, vale tutto.
1: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai,
4: ma
1: sono pronto.
4: Don Giulio.
1: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
2: Dica. Prego.
1: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
2: Abbiate pazienza,
5: è la palissiana.
2: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del challenge.
5: Non lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
2: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
1: Potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
1: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
2: sì.
7: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
2: Aia.
3: Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
1: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
2: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
2: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
2: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
1: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
2: E il gambero non può andare avanti, capite?
1: Appunto.
2: Il dramma.
1: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
2: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. Uiua, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
2: okay. Ma Billy, cosa ne pensate?
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
2: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
2: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Antonluca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
1: Okay? Avevo anche una domanda.
3: Sì.
1: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta, smetta.
1: No, è per sapere perché io
2: bimbi, ma parlare
1: mamma
2: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
2: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che il polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
1: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'è questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, l'entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
1: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
1: L'idraulico.
2: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
2: Già detta Paolo.
5: Vabbè, mezz'ora fa Paolo. Niente,
3: sentite
5: però,
3: ragazzi, come mai la mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
4: Polpo fiction.
2: Tocca stabilire chi è il vincitore di oggi.
1: Già.
5: Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo, e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
2: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi.
2: Lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa
2: così per rinverdire il matrimonio,
0: sì, rivivere i momenti,
3: si eccitava così, capisco.
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli,
0: sì,
2: anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: Ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: La parola poco pensata sottintende grossa
0: cagata. Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione? Scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era passato.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
1: Ma scusa,
0: su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui era.
9: Questa cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...
10: Mamma!

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto?
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no?
2: No, montare è un
4: po'. Ma si diseppia niente, quindi?
2: No, quello si diseppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame,
1: sapete? Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: compagni
3: non...
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
0: Mi fa da Achille Lauro. Dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di sia.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi. È
0: un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Oggi ce l'ho scritto. Però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo
2: che
3: farei, io sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare, ecco. Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è? Un fico vero.
0: Ce l'hanno mandato gli amici di Media France.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, i giornalisti nostri del TGCOM 24.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Viltello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Ecco,
3: c'è Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning Donald.
4: Sì, sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: Come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco,
2: ma veramente.
3: Come è andata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Appunto.
3: Ah, siamo a quattro ora?
4: Sì. Quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No, no.
4: Siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di moglie ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Probabilmente sì.
1: Sviluppa.
0: Scelterò insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101, la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però certo,
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più,
2: dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Infatti,
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, certo. Per lei i porci sto dando, a voi.

0: Gruppo Yoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di R101
0: dobbiamo
1: stamattina?
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti
4: alla mattina poi ho capito, ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Io voglio sentire attivati.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella, oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi è e dov'è.
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Farei una t-shirt io.
1: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomine...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, anche perché tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha letto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava Chiara. Subito. Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Benini. Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. In corso la prima prova, quella di italiano. Le tracce: Pavese, Brancati, Calabresi, La Scrittura, l'Assemblea Costituente, Saragat, Furedi e i Confini. Per l'attualità, la scienza di farsi stupire. 6 ore di tempo a disposizione. Ieri sera, ospite a Versailles, Trump ha firmato l'accordo con l'Iran. Il documento in 14 punti, tra cui la fine delle operazioni militari, la riapertura di Hormuz, la definizione del programma nucleare iraniano e la fine delle sanzioni. Domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Missili su Kiev, dove sono state udite almeno 2 esplosioni. Oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca. Colpita e incendiata una grossa raffineria. Stop ai voli negli aeroporti della capitale russa. Ricoverata da ieri in ospedale per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha rivelato l'avvocato del 38enne, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. La donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica. A Mykonos, in Grecia, sono stati fermati i conducenti delle 2 auto coinvolte nello scontro di lunedì in cui è morta la 37enne Sara Ceccantini. Proseguono gli accertamenti. Dagli esami non sono emerse tracce di alcol. La donna si trovava sull'isola per festeggiare l'addio al nubilato. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte, 4-2 alla Croazia. Impresa del Congo, 1-1 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. 1-0 del Ghana su Panama. Esordio amaro per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto per 3-1 dalla Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: giorno.
1: Lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
2: Attenzione.
1: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
3: Dorothea
1: ha fatto copiare John Bon Jovi. Lei si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
3: Vedi?
2: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
4: Ma no, è bello perché poi
1: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
4: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa così,
3: così per rinverdire il matrimonio,
1: per rivivere i momenti,
4: si eccitava così, capito?
3: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
1: Sì.
3: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
1: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
5: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto morale, laureato in legge.
1: Grande
5: Renato, ciao.
1: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
3: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
4: La voleva spronare.
3: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
1: Un'altra frase che poi nella vita serve.
4: Non fa rima, però.
3: No, non fa rima.
4: Parola poco pensata, sottintende grossa
3: cagata.
1: Ma però non era la prof poesia.
4: Vabbè, chiedo scusa.
1: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
6: Il mio compagno di classe, che in un tema di italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
4: Ma no!
6: Ciao, buona giornata!
4: Ma cos'è? Un reato d'opinione? Scusa.
2: Anche secondo me è sbagliato.
4: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
3: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
4: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
3: Esatto.
7: Anno diploma 2013,
1: sì?
7: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone.
1: Sì?
7: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
3: Senti, sai che noi
1: siamo
3: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
1: È vero.
3: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
4: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
3: Un largo
4: che dovrebbe essere intitolato a te.
3: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
2: No, niente.
3: No, mi era pazzo.
2: Mi è venuta da ridere.
3: Hai riso
8: largo
3: tu?
8: Largo Paolo Dini.
3: Leo, tu hai riso o sbaglio?
8: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
9: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
1: Senta, risentiamolo.
4: Ma cos'è?
3: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
9: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
1: Sì.
9: E ho la maturità giusto oggi.
1: Dai.
9: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
1: Quindi, allora, in teoria goditela la vita,
2: qui
1: no?
2: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
0: Che cos'è questa cosa che sento dire?
2: Adesso vado subito a rimediare.
10: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
3: Vedi?
1: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
3: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
2: È cambiato tutto.
10: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
1: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
10: A quante riforme siamo?
2: A sentimento, così.
10: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
1: Diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel

0: che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi.
1: Pupo!
2: Ciao! Buongiorno ragazzi, sono qui, sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto!
3: Buono, buono, dai!
4: Guarda caso!
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no!
2: No, montare non so.
4: Ossi di seppia, niente quindi?
1: No, quello
2: no, di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni!
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
0: Achille Lauro.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di siedere.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dico la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Mi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
3: Prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: Giovedì di R101, buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Ah, un fico, vero? Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta
0: c'è
2: di fico.
0: C'è un fico qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia? Prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però nottetempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, i giornalisti nostri del TG Comedy.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Viltello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Ecco,
3: c'è Trump. Posso essere interrotto?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Sì, sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Ah. Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: Come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia,
2: ma
4: gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco,
2: ma veramente
3: certo. Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
3: Siamo a quattro ora.
4: Sono
3: rimasta a due.
2: No, no.
4: Siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: Ah, quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Probabilmente sì.
1: Sviluppa
3: candidato, sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica, quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Certo.
2: Però
0: certo,
2: certo,
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più. Non so, terza D del Cicerone di Frascati. Abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, uno per lei porci sto dando, a voi, eh.

0: il fuoco.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101 stamattina?
0: Dobbiamo farci sentire altissima.
2: Chi è? Ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è?
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto,
4: ti sono
1: per
4: nominare dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì, tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe. Certo.
2: Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè. Oh, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: Joe, end of beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi. Anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie. E poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: Già. E questa Dio è stata mio. Solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente, ecco, la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagini gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: Ecco. È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi, come
5: sapete.
0: Giudice di gara del
5: non
0: challenge.
5: Non lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma no, fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì.
7: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il, sì, gambero, il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché, sì, il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore.
0: Sì.
9: E uiwa, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
5: Sì.
4: Che se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma
5: sì,
4: questa teoria non è normalizzabile in,
5: sì,
4: tutte le energie,
5: sì,
4: allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro, sì, di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli,
2: fa,
0: di Pokémon, di non lo so, no,
5: va.
0: Argomenti troppo alti per il, sì, Tortorella Challenge,
5: va,
0: capite?
5: Va. Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara,
0: Corrado,
10: tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa,
2: sì,
3: è
2: aiuta,
3: uno dei primi,
2: anche
3: con gli esami di maturità.
4: Sapete, esatto, che cosa guardava mio padre, sì, quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Sì. Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: L'ho fatta, mi mezz'ora fa Paolo. Niente,
3: sentite
5: però.
3: Ragazzi, come mai le mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
5: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca. Ha fatto copiare John Bon Jovi, lì si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa.
2: Così,
3: sì,
2: per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capisci?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: Ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, vabbè, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
0: cagata. Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti scritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese il 2.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo
0: lai.
2: Tutt'oggi siamo al Guido Donegani perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
7: Ma
0: scusa, le partite su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita,
1: qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
9: Cos'è
1: in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire?
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...
10: Ma

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. In corso la prima prova, quella di italiano. Tra le tracce, il tema su Assemblea Costituente e il discorso di Saragat, Pavese e Brancati per l'analisi del testo. Per l'attualità, la scienza di farsi stupire e un brano di Calabresi. Firmato a distanza il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran da Trump e Pezeschian. Il documento in 14 punti prevede la fine della guerra, la riapertura di Hormuz, la definizione del programma nucleare iraniano e la fine delle sanzioni. Domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili su Kiev dove sono state udite almeno 2 esplosioni. Oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca, colpita e incendiata una grossa raffineria, stop ai voli negli aeroporti della capitale russa. A Mykonos in Grecia sono stati fermati i conducenti delle 2 auto coinvolte nello scontro di lunedì in cui è morta la 37enne Sara Ceccantini. Proseguono gli accertamenti, dagli esami non sono emerse tracce di alcol. La donna si trovava sull'isola per festeggiare l'addio al nubilato. Nuova mattinata di disagi sulla rete ferroviaria, la circolazione sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli sta subendo forti rallentamenti per un furto di cavi da parte di ignoti nel Casertano, denuncia Trenitalia. Ritardi fino a 90 minuti. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte, 4-2 alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, solo 1-1 contro il Congo. 1-0 del Ghana su Panama, esordio amaro per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto per 3-1 dalla Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sei fuoco.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101
0: stiamo
1: stamattina?
0: Ballando, dobbiamo farci sentire. Fortissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Mm. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia, Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo Scafati?
2: Sì, dice: eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello,
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello via tutti i device, anche perché tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti assoluti.

0: quel pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e ti azzecchi la battuta o freni l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua

0: moglie. E poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
1: Mamma mia.
0: Già. E questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
3: Giulio.
2: Ecco.
3: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
3: Se la realtà fisica è descrittibile solo attraverso modelli matematici, sì, e questi modelli sono costrutti umani, sì, allora la realtà è ontologica o epistemologica?
4: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
4: È la palissiana.
0: Ecco. È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come
4: sapete.
0: Giudice di gara del
4: challenge. Non lo sapete? Non lo sapete?
1: Ma fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso e invece di dire fesserie, per favore.
4: Vabbè, andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
5: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
1: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
1: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
1: Avanti.
6: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì, tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
1: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
1: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
7: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
7: La mia barzelletta è:
0: vai.
7: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
1: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
1: Hai ragione anche tu.
2: Ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
1: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
8: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore.
0: Sì.
8: E uiwa, Bologna c'è.
4: Sì, vabbè.
1: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
4: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
1: Che è?
4: Pulp Fiction.
0: Certo.
3: Ah, volevo dire anch'io.
1: Vabbè.
3: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
3: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
1: Guarda, io
4: ma è troppo
1: auguro,
4: facile come domanda.
1: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
4: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
1: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
4: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
4: Andiamo avanti, su!
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
9: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza, ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non ti puoi dire perché c'è questo entusiasmo.
4: Ha preso un granchio questo.
1: Vabbè, entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
1: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
3: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
3: Polpo grosso.
0: Già detto a Paolo.
4: Mezz'ora fa Paolo. Niente,
1: sentite
4: però,
1: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
4: Mettetela.
1: Vabbè.
3: Pulp Fiction.
0: Tocca stabilire chi è il vincitore di oggi.
2: Sì, già.
4: Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
5: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
4: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico

0: collega al liceo, sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: sì.
0: Lei gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia, parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa,
2: così. Sì, sì, sì. Per rinverdire il matrimonio,
0: per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: La parola poco pensata sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì.
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone.
0: Sì.
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Leo Paolodini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate.
0: Senta, risentiamolo.
1: Ma scusa,
0: su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate.
0: Sì.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai.
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
1: Pupo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Tony F.
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no.
2: No, Montare non
4: Mossi di Seppia, niente quindi.
2: No, Mossi di Seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: compagni
3: non...
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Ma quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, ci andata con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
0: Mi fa Achille da Lauro. Dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà i diritti di sia.
0: Quello ogni è anno.
2: Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dico la verità. Allora, comunque, io all'orario ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo
2: che
3: farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché
2: Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare, ecco. Grazie,
3: prego.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
1: Buongiorno R101, ciao. Classe 1988, liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
0: Bello.
2: Bella, oh.
3: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
0: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
2: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
0: Sentiamo chi
2: possiamo
0: è e dov'è.
2: Sentirlo?
4: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
3: Però, oh mamma mia, Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
0: Lo Scafati?
3: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
5: Bello.
3: Francesco.
5: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
2: Ci farei una t-shirt io.
0: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
2: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
0: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì, tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco, no, alla maturità.
5: Certo.
0: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe. Certo.
3: Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cosa poteva essere.
2: Cosa ha detto Miami Vice?
3: Chi ha detto
5: Miami Vice?
2: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
0: Ah, sì?
2: Sul tronco.
0: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
5: Brava
0: su,
5: Chiara.
0: Subito.
5: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
3: Era meglio due sorprese a copiati.
2: Quella è pupo.
3: Okay.
2: Mi ricordo.
0: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano. Tra le tracce pavesi, brancati e calabresi, i confini di Furedi e il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Domani la seconda prova, poi gli orali. Forti disagi sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nel Casertano da parte di ignoti. I treni sono stati instradati sulla rete convenzionale via Formia. La circolazione è stata dichiarata in ripresa, ma gli slittamenti continuano. Domani in Svizzera i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Trump ha siglato ieri sera nel corso della cena a Versailles con Macron. Il presidente americano ha risposto oggi alle critiche. Chi dice che non sono stato abbastanza duro con Teheran è invidioso o stupido. A Mosca chiusi per sicurezza tutti gli aeroporti dopo il massiccio attacco ucraino con droni della notte. Oltre 500 voli cancellati o rimandati. L'offensiva di Kiev ha danneggiato un'importante raffineria di petrolio. 16 persone sono rimaste ferite. Blitz notturno dei carabinieri del ROS nel Brindisino. Arrestato un trentenne accusato di propaganda terroristica online. Il giovane originario di Gaza è in Italia come rifugiato politico e lavorava in una pizzeria. L'indagine è partita nel

0: nell'aprile 2025. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte con un poker alla Croazia, delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 dal Congo. Vittoria del Ghana su Panama, la Colombia batte 3-1 l'Uzbekistan del CT Fabio Cannavaro. Queste le breaking news di TGcom24.
1: R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Attenzione,
0: lei
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi. Lì si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non
0: vedi,
1: è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa così,
2: sì, sì, così per rinverdire il matrimonio,
0: sì, rivivere i momenti,
3: si eccitava così, capisco?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli,
0: sì,
2: anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto, morale, laureato in legge.
0: Grande!
4: Renato, ciao!
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese il 2.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto tecnico chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolodini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ma ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. Penso che la frase più
0: iconica... risentiamolo.
7: C'è
2: un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi poi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita,
1: qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...
10: Ma

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Pupo,
3: ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
4: Come Tony
0: F?
3: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Ma l'hai detto?
4: Buono, buono, dai.
5: Guarda caso.
1: Uno, bello, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no?
3: No, Montare non so.
5: Ma si diseppia niente, quindi?
1: No,
3: si diseppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo,
3: sì.
0: Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
3: Oh, ragazzi, anche non sono solo,
0: Cosa?
3: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
4: Non dirla,
3: compagni
4: non...
3: di Blanco.
4: No, l'ha detta.
5: Cosa ha detto?
4: Compagni di Blanco.
5: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
4: No, l'ha detta.
0: Quella
4: l'ha
0: per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi con i doppi tacchi.
3: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
5: Sì, certo.
3: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
5: Mi fa da
3: Achille
0: Lauro. Dai.
3: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di sia.
0: Quello
3: ogni
0: è vero.
3: Anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
3: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
4: Come si fa?
3: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
3: Ora
1: vai,
3: ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che
4: ma
3: oltre
4: come?
3: A fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
5: Ma ci vai a letto te e lui?
4: Ma scusi.
3: Questo è il tema che
4: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
3: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
5: Perché?
3: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
4: Bene, allora. Benissimo.
3: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Ah, un fico no, vero. Fico. Ah, ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta
0: c'è
2: di fico.
0: C'è un fico qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: Ci e credono
2: insistono,
0: ancora.
2: E insistono nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia? Prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Oh. Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì. Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, i giornalisti nostri del TG Commedia.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Io spero tutto che sia sempre fermo.
3: C'è Trump. Posso
4: subito
3: essere interrotto?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Sì, sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Ah. Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Certo. Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah, punto.
3: Ah, siamo a quattro ora.
4: Siamo a quattro.
3: Ero rimasta a due.
2: No, no.
4: Siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di moglie ogni tanto.
4: Ah, quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Probabilmente sì.
1: Sviluppa
0: insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101, la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però certo,
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
2: Infatti,
0: abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, uno, certo. Per lei i porci sto dando, a voi, eh.

0: DJ Foyoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101
0: dobbiamo
1: stamattina?
0: Dobbiamo parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Ah certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima al fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: sono
1: per
4: nominare. Dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha letto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema, come fai?
4: Tronco.
1: Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese
4: benissimo.
2: Accopiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo. Però.
2: Okay.
4: Allora, mi ricordo
1: la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la

0: Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite come me, meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po', l'elenco che ci fa Riccardo.
3: Cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: quel pizzico di pazzia c'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non
2: piotra,
0: solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del challenge.
5: Non lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. Invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì.
7: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero, il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. E uiua, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Bambini, cosa ne pensate?
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Antonluca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: ma è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta, smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su!
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza, ma Chiara
0: Corrado,
10: tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'è questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: L'ho fatta, mezz'ora fa Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
4: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
4: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo, eh. Il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano. Tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica. Ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova i calabresi, creatività scientifica. Ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 candidati. Sulla

0: questa la linea europea nel G7. Mosca accusa, a Evian Trump è stato riempito di idee dannose. Ancora raid russi su Kiev, in azione droni e missili balistici. Inneggiava la Jihad, arrestato un palestinese trentenne per terrorismo a Latiano, nel Brindisino. Perquisizione domiciliare a carico di un altro palestinese di 25 anni, sotto inchiesta per lo stesso reato. Calcio, il programma odierno dei mondiali nordamericani, dalle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, dalle 21 Svizzera Bosnia Erzegovina, a mezzanotte Canada Qatar, dalle 3 Messico Sud Corea. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101. R101.

0: da DJ Foyoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di R101 stamattina?
0: Dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi ho capito, ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte, al mio compagno Edoardo, quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia. Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello.
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt
3: elementi.
4: Io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomine...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto, ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo, ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: Sound of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: disco di pazzia. C'è anche Gnars Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. Yeah, è un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia,
0: e questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagini gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudici di gara del challenge.
5: Non lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì. Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. E uiua, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
2: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Che se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: ma è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Okay?
2: Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa l'applaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su!
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non mi puoi dire, perché c'è questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: Vabbè, Mezz'ora fa Paolo. Niente,
3: sentite
5: però,
3: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
4: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
2: Sì, già.
5: Qui in pole position è sì, arrivato lui, the winner is...
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo

0: collega al liceo, sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca. Ha fatto copiare Jon Bon Jovi, lì si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa.
2: Così,
3: sì,
2: per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, vabbè, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
0: cagata. Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti scritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese il 2.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo
0: lai.
2: Tutt'oggi siamo al Guido Donegani perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. Penso che la frase più
0: iconica... risentiamolo.
7: Scusa,
2: le partite
0: su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai.
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
9: Cos'è questa cosa che sento dire?
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi.
2: Pupo!
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony
0: F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Ma l'hai detto?
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montale no?
2: No, Montale non sono
4: Ossi di Seppia, niente quindi?
1: No,
2: Ossi di Seppia. Allora,
0: dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo,
2: sì.
0: Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non sono solo, eh.
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo
1: sapete?
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Ma quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
1: Adesso ho capito. Mi
2: fa da... Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
4: Lauro.
0: Dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di siedere.
0: Quello
2: ogni
0: è vero.
2: Anno, prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dico la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché
2: Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare.
3: Ecco.
2: Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: da DJ Foyoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di R101 stamattina?
0: Ballare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi uno,
2: ho capito,
4: finito,
2: però,
4: finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Io voglio sentire attivati.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, e l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Ah, certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, anche perché sì, tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco, no, alla maturità.
3: Certo.
1: Ha letto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'annuncio della Casa Bianca, firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA. Costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Raid incrociati tra Russia e Ucraina. Ondata di droni su Mosca. Chiusi tutti gli aeroporti, così il sindaco Sobyanin. I sistemi di difesa aerea ne hanno distrutti almeno 182, colpita anche una raffineria. Parallelamente, missili balistici del Cremlino colpiscono Kiev. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio, lo affermano i legali dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di barbiturici. A Platine, il Reggino, madre fa retromarcia in auto e investe la figlia di 3 anni. La bimba perde la vita, inutile il tempestivo intervento dei soccorsi. I rilievi dei carabinieri confermano la fatalità di un incidente trasformatosi in tragedia. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano. Tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica. Ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 studenti. Calcio, il programma odierno dei mondiali, scatta la seconda giornata. Dalle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica. Dalle 21 a Los Angeles, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. A mezzanotte a Vancouver, Canada, Qatar. Dalle 3 a Guadalajara, Messico, Sud Corea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca. Ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa. Così,
2: Così per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti scritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese il 2.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone.
0: Sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo
0: lai.
2: Tutt'oggi siamo al Guido Donegani perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Ciao!
8: E ho la penso che la frase
0: più iconica... risentiamolo.
7: Ma scusa, non
0: parla così.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Sentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita,
1: qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
9: Cos'è questa cosa che sento dire?
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...
10: Mamma!

0: bella, ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi.
2: Pupo!
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto?
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no?
2: No, montare non so.
4: Ossi di seppia, niente quindi?
1: No, no,
2: ossi di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame,
1: sapete? Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
1: Adesso ho capito. Gli
2: fa da... Achille Lauro, scusate.
4: Gli fa da
2: Achille
4: Lauro.
0: Dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà i diritti di siedere.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dico la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare, ecco. Grazie,
3: prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ah, ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: Ci credono ancora.
2: E insistono nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici. Buongiorno,
0: buongiorno Paolo Dini.
2: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, i giornalisti nostri del TG.com.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Posso
3: essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Good morning, Justice. How's it stato? A vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Prima degli esami, notte di polizia,
2: ma il gelato
4: di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, cioè, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Certo. Hai detto, hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah,
3: siamo a quattro ora.
4: Sono quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati,
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: Ah, quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa
0: cercelo insieme.
3: Il candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però c'è
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Infatti,
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, uno, per lei porci sto dando a voi.

0: il fuoco.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di R101
0: dobbiamo
1: stamattina?
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: vabbè, alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Ah, certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte, al mio compagno Edoardo, quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia,
1: ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello.
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt io.
1: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha letto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi. Anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie. E poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa Dio è stata mio. Solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagini gambero.
0: Ma non
2: più,
0: solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del
5: non
0: challenge.
5: Lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma no, fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì. Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. E uiva, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
5: Sì.
4: Che se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare di giocattoli, di Pokémon, di non lo so.
5: Va.
0: Argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: L'ho fatta Mezz'ora fa Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai le mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
4: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico facendo l'occhiolino.

0: Joe, end of beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motelo Buco sto Tortorella Challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato, sì, a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Attenzione,
0: lei
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi. Lei si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa,
2: così per rinverdire il matrimonio,
0: rivivere i momenti.

0: di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso, ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
1: Un'altra frase che poi nella vita serve.
2: Non fa rima. Però.
0: No, non fa rima.
2: Parola poco pensata, sottintende grossa cagata.
1: Ma però non era la prof di poesia.
2: Vabbè, chiedo scusa.
1: E tanti scritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
3: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese il 2.
2: Ma no!
3: Ciao, buona giornata!
2: Ma ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
4: Anche secondo me è sbagliato.
2: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
0: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
2: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
0: Esatto.
5: Anno diploma 2013,
1: sì.
5: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
1: sì.
5: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
0: Senti, sai che noi siamo
1: lai.
0: Tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
1: È vero.
0: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
2: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
0: Un largo.
2: Che dovrebbe essere intitolato a te.
0: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
4: No, niente.
0: No, mi era
4: mi è venuta da ridere.
0: Hai riso
6: largo
0: tu?
6: Largo Paolo Dini.
0: Leo, tu hai riso o sbaglio?
6: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
7: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
1: Ciao!
7: E penso che la frase più iconica...
1: risentiamolo.
6: Ma scusa,
1: le partite su Banfi.
0: C'è un liceo Banfi?
2: Ma cos'è?
0: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
7: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
1: Sì.
7: E ho la maturità giusto oggi.
1: Dai!
7: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
1: Quindi, allora, in teoria goditela la vita,
4: qui
1: no?
4: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
8: Cos'è questa cosa che sento dire?
4: Adesso vado subito a rimediare.
2: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
0: Vedi?
1: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici, perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
0: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
4: È cambiato tutto.
2: Vabbè. Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
1: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
2: A quante riforme siamo?
4: A sentimento, così.
2: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
1: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni. Su un sentiero trovato un fermaglio rosso appartenente alla più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, nell'Aquilano, da dove si sono allontanate. Ricerche intensificate in montagna e attorno al lago di Barrea. La mamma di Andrea

0: Tempio ha tentato il suicidio, lo affermano i legali dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di barbiturici. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano, tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica, ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat, prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 studenti. L'annuncio della Casa Bianca, firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA, costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Il via libera a Washington sulla questione iraniana in cambio di una soluzione per l'Ucraina. Questa la linea europea nel G7. Mosca accusa, a Evian Trump riempito di idee dannose. Ancora raid russi su Kiev, in azione droni e missili balistici. Calcio, il programma odierno dei mondiali, scatta la seconda giornata. Dalle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica. Dalle 21 a Los Angeles, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Da mezzanotte a Vancouver, Canada, Qatar. Dalle 3 a Guadalajara, Messico, Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: Fuoco.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101 stamattina?
0: Dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988, liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella, oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è?
4: Sentirlo?
6: La prof di arte, al mio compagno Edoardo, quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia. Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello.
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una t-shirt io.
1: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomine...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, anche perché tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto, ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo, ragazzi, mettete via tutti i device. Ma... e questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
2: Mamma mia.
0: E questa solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
3: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non
3: piotra,
0: solo, vale tutto.
3: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
3: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
3: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva solo attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del challenge.
5: Non lo sapete?
2: Ma fate come tutti i bambini. Gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
2: Li polpacci tua.
3: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
2: Fuori uno.
3: Ora onestamente, dai.
2: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì. Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì, sì,

0: Inizio d'estate in diretta Radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu.
2: Un'intera
1: con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella,
0: no,
3: challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato, sì, a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: Tia Arley. Ah. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia. C'è questa. Aneddoto,
1: sì. Attenzione,
0: lei
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca. Ha fatto copiare John Bon Jovi. Lei si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa.
2: Così, sì, sì, sì, per rinverdire il matrimonio.
0: Sì, per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
0: Ma però non era la prof era di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova e degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. Penso che la frase
0: più iconica... risentiamolo.
7: Su
0: Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi. Poi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita,
1: qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
9: Questa cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Vabbè. Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, sì, che però sì. vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 girls and boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
1: Pupo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Ma l'hai detto?
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montale no?
2: No, Montale non so.
4: Mossi di Seppia, niente quindi?
1: No, quello
2: Mossi di Seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: non... di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
0: Mi fa da Achille Lauro.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di siata.
0: Quello
2: ogni
0: è vero.
2: Anno, prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orario ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora
1: vai,
2: ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è: la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene il suo paese, trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare, ecco. Grazie,
3: prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Uno nuovo? Un fico vero. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta di fico.
0: C'è un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però nottetempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, esatto. I giornalisti nostri del TG Comedy.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Felicity. Prima morning.
1: Ciao.
4: Sono stato a vedere Liga Boo ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Prima degli esami, notte di polizia,
2: ma gelato
4: di cioccolato te lo sei portato
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente
3: hai detto... hai clonato?
4: con la quarta moglie.
2: Ah,
3: siamo a quattro ora?
4: Siamo a quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa
0: insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica, quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però c'è
0: alle medie
2: la frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Infatti
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, uno, certo. Perle ai porci sto dando a voi, eh.

0: Fayoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101 stamattina?
0: Dobbiamo parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Io voglio sentire attivati.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Ah, certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Mm-hmm. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco no. alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai?
4: Tronco.
1: Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo. Però.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il Ministero della Difesa Nazionale turco ha accolto con favore l'accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, esortando tutte le parti interessate ad agire responsabilmente. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, dice il presidente americano. Domani la firma a Lucerna. Cielo nero su Mosca. Dopo l'attacco ucraino con 200 droni in fiamme una grande raffineria. Chiusi gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la vostra capitale. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Spunto una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni. Trovato un fermaglio rosso della più piccola, era vicino alla casa famiglia di Civitella Alfadena, nell'Aquilano. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Mistero sui 3 telefonini segreti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e riferiscono: riceve ancora messaggi di odio, è il momento per tutti di abbassare i toni. Maturità 2026, fra le tracce della prima prova un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini, poco meno di 528.000 i maturandi. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC e quanto afferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro Abodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, c'è questa aneddoto, lei gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
1: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi, lei... si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
1: Vedi?
2: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi...
0: è una bella storia, parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa. Così,
1: sì, sì, così per rinverdire il matrimonio.
0: Sì, rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
1: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
1: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto, morale, laureato in legge.
0: Grande!
4: Renato, ciao!
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
1: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
1: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
1: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
0: Ma però non era la prof poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
2: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
1: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
1: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto tecnico chimico Guido Donegani Crotone.
0: Sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
1: Senti, sai che noi
0: siamo
1: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
1: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
1: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
1: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
2: No, niente.
1: No, mi era passato.
2: Mi è venuta da ridere.
1: Hai riso
7: Largo
1: tu?
7: Largo Paolo Dini.
1: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ma ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. Penso che la frase più
0: iconica... risentiamolo.
7: C'è
1: un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
1: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi poi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita,
2: qui
0: no?
2: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
2: era...
9: cosa che sento dire.
2: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
1: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
2: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
2: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: bella, ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
1: Pupo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui, sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no.
2: No, montare non
4: Ossi di seppia, niente quindi.
1: No, quello
2: no, di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non
2: compagni
3: dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: per
3: detto.
0: Domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Vai con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, sì, certo.
1: Adesso ho capito.
2: Ah, no, è Achille Lauro, scusate.
0: Mi fa da Achille Lauro. Dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di sia.
0: Quello è anno.
2: Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orario ho portato. Mi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene il suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
3: Prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Uno nuovo? Un fico, un fico vero. Fico. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Le hanno regalato le piante. Cioè una pianta
0: c'è
2: di fico.
0: C'è un fico qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: Ci credono
2: ancora. E insistono nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia? Prima pagina della stampa, la pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: i giornalisti nostri del TGCom 24.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è Trump,
3: posso essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Sì, ciao. Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: E lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so.
4: Prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, cioè, tu.

0: Hai capito?
1: Tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
2: Ecco.
1: Ma veramente?
2: Come è andata? Hai clonato?
0: Con la quarta moglie.
1: Ah, punto.
2: Ah, siamo a quattro ora?
0: Siamo a quattro.
2: Sono rimasto a due.
1: No, no.
0: Siete poco aggiornati, siete poco aggiornati.
1: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
0: Ah, quattro mogli.
3: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
2: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
4: È la traccia numero uno dei temi di quest'anno.
3: Probabilmente sì.
4: Sviluppa
3: insieme.
2: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
3: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101, la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
2: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli degli istituti.
3: Sì, certo.
1: Certo, però certo,
3: alle medie.
1: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
3: Esatto.
2: A te te lo dicevano?
1: No, non ho usato il plurale in quel caso.
3: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
1: Dai.
3: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Infatti,
3: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
4: Andava a scuola con lui, Cicerone.
2: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
3: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
1: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
2: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
4: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
1: Vabbè, uno, certo. Per lei i porci sto dando, a voi, eh.

0: il fuoco.
1: Ma cos'è? Oggi un matinee qui alla banda di R101
0: dobbiamo
1: stamattina?
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: vabbè. Alla mattina poi ho capito, però finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte, al mio compagno Edoardo, quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia,
1: ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello.
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Farei una t-shirt io.
1: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha letto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava Chiara. Subito. Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Ragazzi, quella è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la

0: pizzico di pazzia. C'è anche Gnors Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dici questo, questo è quello, quello e se azzecchi la battuta offrimi l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa Dio è stata mio. Solo l'astura delle 8 del mattino per far arrivare veramente, ecco, la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagini gambero.
0: Ma non
2: più,
0: solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Buongiorno Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica è descrittiva solo attraverso modelli matematici, sì, e questi modelli sono costrutti umani, sì, allora la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: Ecco. È la palissiana. Abbiamo bambini. I bambini eruditi, come
5: sapete.
0: Giudice di gara del
5: non
0: challenge.
5: Lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma no, fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì, tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il, sì, gambero, il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché, sì, il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti invece.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. E uiva, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Antonluca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
5: Sì.
4: Che, se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma
5: sì,
4: questa teoria non è normalizzabile in,
5: sì,
4: tutte le energie,
5: sì,
4: allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è
3: ti
5: troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro, sì, di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco. Oh,
3: okay?
2: Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la plagiano sempre?
5: Smetta, smetta.
2: No, è per sapere che io,
0: bimbi,
2: ho conosciuto
0: ma parlare
2: mamma
0: di
2: anni
0: giocattoli,
2: fa,
0: di Pokémon, di non lo so, no,
5: va.
0: Argomenti troppo alti per il, sì, Tortorella Challenge, capite?
5: Va. Andiamo avanti, su.
0: Viva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Bello, bello, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa,
2: sì,
3: è
2: aiuta,
3: uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre, sì, quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Sì. Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: L'ho fatta mezzo fotografo Paolo.
3: Sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai le mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
5: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is...
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: Joe, end of beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motelo Buco sto Tortorella Challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi, lì si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa. Così,
2: sì, per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, vabbè, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese il 2.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo
0: lai.
2: Tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era
1: mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Largo Paolodini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Ciao!
8: E penso che la frase più iconica...
0: risentiamolo.
7: Ma scusa, non
0: vale così.
7: Partiti
0: su Banfi.
3: C'è un liceo Banfi? Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi. Forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita,
1: qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
9: Cos'è
1: in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire?
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...
10: Mamma!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, i carabinieri hanno bloccato la strada di accesso alla casa famiglia di Civitella Alfedena, dopo aver ritrovato un fermaglio rosso che apparterrebbe alla minore Sara. Le ricerche si spostano verso la riserva naturale La Camosciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta alla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, la prima 27 anni, uccisa a Monte Catini Terme nell'agosto del 2024, la seconda 30 anni, a Prato a maggio 2025, accolta la richiesta dei PM. Ondata di droni ucraini, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Il Cremlino avverte: i raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Domani la firma a Lucerna. Soddisfazione della Turchia. Il Ministero della Difesa Nazionale di Ankara esorta tutte le parti interessate ad agire responsabilmente. Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta tra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. I mondiali di calcio, alle 18 fischio d'inizio per Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 scendono in campo Svizzera e Bosnia Erzegovina. Il Ghana ha battuto il Panama 1-0, Uzbekistan Colombia 1-3. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: DJ Foyoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di R101 stamattina?
0: Dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: però ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101,
1: ciao.
5: Classe 1988, liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella, oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia, Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello.
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt
3: elementi.
4: Io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomine...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. Ma... e questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi. Anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie. E poi lei, questa volta che è tornata indietro, aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa Dio è stata mio. Solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente, ecco, la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non
2: più,
0: solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Buongiorno Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica. Prego.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva solo attraverso modelli matematici, sì, e questi modelli sono costrutti umani, sì, allora la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo bambini. I bambini eruditi, come
5: sapete?
0: Giudice di gara del
5: non
0: challenge.
5: Lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma no, fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì,
7: tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il, sì, gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché, sì, il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. E uiva, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma quindi cosa ne pensate?
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Antonluca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
5: Sì.
4: Che, se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma
5: sì,
4: questa teoria non è normalizzabile in,
5: sì,
4: tutte le energie,
5: sì,
4: allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: ma
3: ti
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro, sì, di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
3: Oh, okay?
2: Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, no,
5: va.
0: Argomenti troppo alti per il, sì, Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara,
0: Corrado,
10: tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'è questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, lui è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa,
2: sì,
3: è
2: aiuta.
3: Uno dei primi,
2: aiuta.
3: Anche
0: Antonio.
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: Vabbè, mezz'ora fa Paolo.
3: Niente, sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
4: Polpo fiction.

i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite come me.

0: meglio, credete.
1: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
0: Vedi tu. Con un boa di strass.
1: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì. La novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
2: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motelo Buco sto tortorella challenge.
3: No, c'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato, sì, a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
1: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
3: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca. Ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica,
2: vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano,
3: ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo,
3: sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa, così,
2: così per rinverdire il matrimonio,
0: sì, rivivere i momenti,
3: si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli,
0: sì,
2: anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, vabbè, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti scritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese il 2.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai.
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui era.
9: Questa cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 girls and boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi.
2: Pupo!
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Tony F.
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello ed Annunzio.
0: Ma l'hai detto?
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare, no?
2: No, Montare non so.
4: Mossi di Seppia, niente quindi?
1: No, quello
2: Mossi di Seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh, ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: compagni
3: non...
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
0: Mi fa da Achille Lauro.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di siedere.
0: Quello è vero.
2: Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è: la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene il suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
3: Prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: DDR 101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Uno nuovo? Un fico vero. Fico. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Oh. Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, i giornalisti nostri del TG Commedia.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Viltello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Francesco. Prima morning.
1: Ciao.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Ah. Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: Come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Come è andata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah, punto.
3: Ah, siamo a quattro ora?
4: Sì. Sono quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No, no.
4: Siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di moglie ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa.
0: Scettelo insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Mm-hmm. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Certo. Però certo,
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Fatti,
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, uno, certo. Perle ai porci sto dando, a voi.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oggi, per fortuna, è passata attraverso lo stretto di Hormuz la prima nave italiana, la Grande Torino, che ora sta navigando verso l'Oceano Indiano e la Cina. Siamo molto soddisfatti per aver risolto un problema. Così il vice premier Tajani. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa sarà firmata domani a Lucerna. Pioggia di droni ucraini su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Il Cremlino avverte: i raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni nell'Aquilano. Trovato un fermaglio rosso, apparterebbe la più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, al Fadena. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Ergastolo e per 18 mesi isolamento diurno. Questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. La prima, 27 anni, fu uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda, 30 anni, a Prato a maggio 2025. I funerali del cardinale Ruini, celebrati dal Papa nella Basilica di San Pietro, è stato un pastore saggio e sollecito. Ha lasciato un segno profondo, ha detto Leone XIV, che ha ricordato il motto episcopale di Ruini, una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: «La verità ci renderà liberi». Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta fra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, c'è questo aneddoto,
1: lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei...
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni, ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa. Così.
2: Sì, sì, sì. Per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive: si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: Ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però andare alla prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era passato.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Leo? Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
2: C'è un liceo Banfi.
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai.
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita,
1: qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui era.
9: Questa cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...
10: Mamma!

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
1: Pupo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno meno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casinò.
0: Montale no.
2: No, Montale non sono.
4: Mossi di seppia, niente quindi.
2: No, mossi di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Ma quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
0: Mi fa Achille Lauro.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà i diritti di sia.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dico la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo
2: che
3: farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
3: Prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Uno nuovo? Un fico, un fico, vero? Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Le hanno regalato le piante. Cioè una pianta di fico.
0: C'è un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici,
0: buongiorno. Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini, tra
0: sì, esatto. I giornalisti nostri del TG Commedia.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Francesco. Good morning.
1: Sì, ciao.
4: Yeah, sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando. Yes.

0: Perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Beh. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so. Notte prima degli esami, notte di polizia. Ma come gelato di cioccolato te lo sei portato via.
3: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
4: Ecco,
3: ma veramente.
4: Certo. Hai detto, hai clonato?
2: Con la quarta moglie.
3: Ah,
4: siamo a quattro ora.
2: Sono quattro.
4: Sono rimasta a due.
3: No, no,
2: siete poco aggiornati, siete poco aggiornati.
3: Qui compra un treno di mogli ogni tanto.
2: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
4: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi di quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa
4: candidato, sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica, quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
4: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo,
3: certo. Però c'è quelle
0: medie,
3: quella frase tipo voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
4: A te te lo dicevano?
3: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo classe 1800 e poco più.
3: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
3: Infatti,
0: abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
4: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse voi diventerete criminali.
3: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto, studiate perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
4: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
3: Vabbè, certo. Perle ai porci sto dando, a voi.

0: Buongiorno dal DJ Foyoko.
1: Ma cos'è? Buongiorno. Un mattinè qui alla banda di R101
0: dobbiamo
1: stamattina?
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalistafono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi uno,
2: ho capito,
4: finito,
2: però,
4: finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Io voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Ah certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella, oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: sono
1: per
4: nominare. Dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema, come fai?
4: Tronco.
1: Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la

0: pizzico di pazzia c'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
2: Mamma mia.
0: E questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non
2: piotra,
0: solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
3: Giulio.
2: Ecco.
3: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
3: Se la realtà fisica descrittiva solo attraverso modelli matematici.
0: Sì.
3: E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
4: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
4: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del challenge.
4: Non lo sapete? Non lo sapete?
5: Ma fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
4: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
5: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
5: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì.
7: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
5: Sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
5: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
5: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
5: Hai ragione anche tu.
2: Ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
5: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore.
0: Sì.
9: Uiwa, Bologna c'è.
4: Sì, vabbè.
5: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
4: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
5: Che è?
4: Pulp Fiction.
0: Certo.
3: Ah, volevo dire anch'io.
5: Vabbè.
3: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
3: Stavamo giusto parlando con Antonluca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
5: Guarda, io
4: ti auguro. È troppo facile come domanda.
5: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
4: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
5: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
4: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare di giocattoli, di Pokémon, di non lo so. Argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
4: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara,
0: Corrado,
10: tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
4: Ha preso un granchio questo.
5: Va bene, lui è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
5: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
3: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
3: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
4: L'ho fatta, Mezz'ora fa Paolo. Niente,
5: sentite,
4: però,
5: ragazzi, come mai le mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
4: Mettetela.
5: Vabbè.
3: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
3: Già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo, e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
4: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motelo Buco sto Tortorella Challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato, sì, a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Uno nuovo? Un fico, un fico. Vero. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: Ci credono
2: ancora. E insistono nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici. Buongiorno,
0: buongiorno Paolo Dini.
2: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, esatto. I giornalisti nostri del TG.com.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Augusto, sono stato a vedere la Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Prima degli esami, notte di polizia,
2: mangiato
4: di cioccolato, te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Certo. Hai detto, hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah,
3: siamo a quattro ora.
4: Sono quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati. Siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo. Sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi di quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa.
0: Scettelo insieme.
3: Candidato, sviluppi il tema.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Certo.
2: Però
0: certo,
2: quella,
0: medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
2: Infatti,
0: abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, uno, certo. Perle ai porci sto dando a voi, eh.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, lo ha detto J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il vicepresidente americano ha riferito: lo stretto di Hormuz è aperto. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Domani la cerimonia in Svizzera. Ondata di droni ucraini, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev a Bruxelles. La von der Leyen dichiara: la speranza è che durante l'estate l'Unione Europea e l'Ucraina aprano altri capitoli negoziali del processo di adesione. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Lo ha detto il Papa nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Leone XIV ha ricordato il motto episcopale di Ruini: la verità ci renderà liberi. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion dei rifiuti mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi di un operatore sanitario fuori servizio che si trovava sul posto e l'arrivo dell'ambulanza. Il minore è deceduto in ospedale. Le sorelle scomparse nell'Aquilano proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi. Analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini. Poco meno di 528.000 i maturandi. Domani la seconda prova. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa. Così.
2: Sì, sì, sì, per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: Ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti scritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone.
0: Sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Leo Paolodini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Ciao!
8: E ho la penso che la frase
0: senta, risentiamolo.
7: Ma scusa,
0: su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami? Cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...
10: Mamma!

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui a... sono poteso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello ed Annunzio.
0: Ma l'hai detto?
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no?
2: No, montare non sono...
4: Ossi di seppia, niente quindi?
1: No, quello
2: no, di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non sono solo, eh?
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo
1: sapete?
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: compagni
3: non...
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: era per
3: detto.
0: Domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua, tutto scritto, can. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Gli fa da... è Achille Lauro, scusate.
4: Gli fa da...
2: Achille
4: Lauro.
0: Dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà i diritti di siare.
0: Quello
2: ogni
0: è vero.
2: Anno, prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è: la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare, ecco. Grazie.
0: Vabbè, Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: Joe, end of beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer.
1: Io tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite come minimo.

0: Sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo.
1: Cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motelo Buco sto tortorella challenge.
2: No, c'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
0: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
2: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ah, ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: Ci credono ancora.
2: E insistono nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici.
0: Buongiorno, Paolo Dini.
2: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia? Prima

0: Prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
1: Bene.
0: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
2: Grazie.
1: Oh. Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
0: Sì.
1: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
0: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini.
0: Sì, esatto.
1: I giornalisti nostri del TGCOM.
0: Ci sono rimasti male.
1: Buongiorno, Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Posso
3: essere interrotto qui?
0: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
0: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
1: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Felicity. Good morning.
2: Sì, ciao.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
2: Ah, io?
1: Che lei?
4: Yes.
2: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
1: Se il buongiornissimo ci vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
2: Come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
0: non so.
4: A te prima degli esami, notte di polizia,
0: ma
4: gelato di cioccolato te lo sei portato
0: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco,
0: ma veramente
3: è andata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
3: Siamo a quattro ora?
4: Siamo a quattro.
3: Sono rimasta a due.
0: No, no.
4: Siete poco aggiornati.
0: Lui compra un treno di moglie ogni tanto.
4: Quattro mogli.
1: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
2: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
1: Veramente sì.
2: Sviluppa
1: insieme.
3: Candidato sviluppi il tema, vabbè.
1: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101, la vostra classe del liceo e la frase storica, quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
1: Sì, certo.
0: Però
1: cioè,
0: certo,
1: le medie.
0: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
1: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
0: No, non ho usato il plurale in quel caso.
1: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
0: Dai.
1: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
0: Infatti,
1: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
2: Andava a scuola con
1: produzione.
2: Lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
1: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
0: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
2: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
0: Vabbè, uno, certo. Per lei i porci sto dando, a voi.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo, questo è quello, quello. E se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi. Anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie. E poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagini gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Ma è uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del challenge.
5: Non lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma fate come tutti i bambini. Gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì. Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti invece.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore.
0: Sì.
9: E uiva, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
5: Sì.
4: Che se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta! Smetta!
2: No, è per sapere perché io
0: bimbi,
2: ho conosciuto
0: mamma. Ma parlare di giocattoli, di Pokémon, di non lo so.
5: Va.
0: Argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: Vabbè, Mezz'ora fa Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai le mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
2: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
2: Sì, già.
5: Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico

0: fa Yoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101 stamattina?
0: Dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire attivati.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Ah, certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: sono
1: per
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, anche perché tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la

0: Lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi. Lei si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa
2: così per rinverdire il matrimonio,
0: per rivivere i momenti,
3: si eccitava così, capisco?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto morale, laureato in legge.
0: Grande
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: Allora voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema di italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto tecnico chimico Guido Donegani Crotone.
0: Sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai.
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, però vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia prevista per domani in Svizzera sul memorandum d'intesa tra USA e Iran sarebbe stata annullata. È già stato firmato a distanza il documento, così il Pakistan, paese mediatore. Intanto il vicepresidente americano Vance riferisce che il periodo di 60 giorni per il negoziato sul nucleare con Teheran è iniziato. Riaperto Hormuz, passa anche la nave italiana di Grimaldi, revocato anche il blocco degli Stati Uniti. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, ondata di droni su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti, più di 500 i voli cancellati oggi, colpita anche una raffineria. Il leader Zelensky, arrivato a Bruxelles, avverte: se brucia Kiev, brucerà anche la capitale russa. Sul tavolo del Consiglio dell'Unione Europea il rebus del negoziatore. Gli esami di maturità sono iniziati con la prova scritta di italiano, più di 500.000 gli studenti sui banchi. Tra le tracce, un testo dal libro di Calabresi, un brano di Furedi, una poesia di Pavese e l'assemblea costituente di Saragat. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, trovato un fermaglio per capelli vicino ad un sentiero, è la prima traccia concreta dal giorno della loro sparizione, il 6 giugno scorso. Al vaglio degli inquirenti anche le loro schede telefoniche, sarebbero almeno tre. Celebrati nella Basilica di San Pietro a Roma i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Papa Leone XIV ricorda l'ex presidente della CEI come pastore saggio e sollecito. La Chiesa italiana, ha detto, gli deve moltissimo. L'anticiclone africano soffoca l'Italia, scatta l'allerta caldo della Protezione Civile con bollettini arancioni e gialli in 17 città per le prime intense ondate di calore. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino le temperature massime oggi hanno sfiorato i 36 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Fico. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di fico.
0: C'è un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: Ci credono
2: ancora. E insistono nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici. Buongiorno,
0: buongiorno Paolo Dini.
2: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, la pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, esatto. I giornalisti nostri del TG.com.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è Trump.
3: Posso essere interrotto qui?
2: No,
3: nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese stamattina, lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Good morning, Justice. Good morning.
1: Yes,
4: I'm stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Prima degli esami, notte di polizia,
2: ma il gelato
4: di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Certo. Hai detto, hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah,
3: siamo a quattro ora?
4: Siamo a quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati,
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi di quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa.
0: Scettelo insieme.
3: Candidato, sviluppi il tema.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Certo.
2: Però c'è
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
2: Infatti,
0: abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, per lei porci sto dando a voi, eh.

0: quel pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo, questo è quello, quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi. Beh, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del challenge.
5: Non lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì.
7: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. E uiwa, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
2: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Antonluca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: ma è troppo facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta, smetta.
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara,
0: Corrado,
10: tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: No. A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paola.
5: L'ho fatta, Mezz'ora fa Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai le mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
4: Pulp Fiction.
0: Tocca stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo, e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: il fuoco.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di R101
0: dobbiamo
1: stamattina.
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: ma la mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire attivati.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella, oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo. Quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ci farei... Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt io.
1: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha letto che oltre il 20% ha detto, ma sì, ma tanto io... avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: Lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Attenzione,
0: lei
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi. Lì si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non
0: vedi,
1: è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa così.
2: Sì, sì, sì. Per rinverdire il matrimonio,
0: sì, rivivere i momenti,
3: si eccitava così, capisco?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande!
4: Renato, ciao!
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva sparare.
2: Ok. Allora, il liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso, ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema di italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Ciao!
8: E penso che la frase più iconica...
0: risentiamolo.
7: Ma scusa,
0: non partiti su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi.
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami? Cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così
3: ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità. Sì, però sì. Vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: bella, ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
1: Pupo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui, sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto?
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montale no?
2: No, Montale è un
4: Mossi di seppia, niente quindi.
1: No, quello
2: Mossi di seppia. Allora,
0: dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo,
2: sì.
0: Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23. Anni.
3: Non dirla,
2: compagni
3: non...
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta. L'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: per
3: detto.
0: Domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Vai con i doppi tacchi.
2: Comunque, ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua, tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma non masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
1: Adesso ho capito.
2: Ah, no, è Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
0: dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di siedere.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare.
3: Ecco.
2: Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: Joe, End of Beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101 su R101 per tutto il giorno, ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio, meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo.
3: Cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: DR101, buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo, arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è? Un fico vero.
0: Fico. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini.
2: Sì,
0: esatto. I giornalisti nostri del TG Comedy.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Oh, good morning, sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9, anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita, anche per Pupo, signori, sì. La canta lui stamattina, sì. Notte prima degli esami.
1: Come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia,
2: ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco,
2: ma veramente
3: è andata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah,
3: siamo a 4 ora?
4: Sì. Quattro.
3: Ero rimasta a 2.
2: No, no,
4: siete poco aggiornati, siete poco aggiornati.
2: Qui compra un treno di moglie ogni tanto.
4: A 4 mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha 2 mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero 1 dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa.
0: Scegliete insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Mm-hmm. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però certo,
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Fatti,
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, certo. Perle ai porci sto dando a voi, eh.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: attenzione,
0: lei gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei.
0: Lì si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non vedi, è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì. E poi a distanza di anni, ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa.
2: Così, sì, sì, sì, per rinverdire il matrimonio.
0: Sì, per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive: si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: Ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, vabbè, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata sottintende grossa
0: Ma però non era la prof era di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì.
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì.
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era parso.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate. Penso che la frase più iconica...
0: risentiamolo.
7: Ma scusa,
0: le partite su Banfi.
3: C'è un liceo Banfi? Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate. E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era.
9: Cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami? Cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casinò.
0: Montale no.
2: No, Montale non sono
4: Mossi di Seppia, niente quindi.
2: No, Mossi di Seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quello era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Ma quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
0: Mi fa da Achille Lauro.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà i diritti di sia.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Mi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché
2: Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
0: Prego. Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni
1: estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite come meglio, meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.

0: Ti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
1: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella challenge.
2: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
0: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
2: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico vero. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante.

0: piante. Cioè una pianta di fico.
1: C'è un fico qua fuori, altezza naturale.
0: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
1: E insistono
0: nel credere al pollice verde di Chiara.
1: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
0: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
1: Buongiorno Paolo Dini.
0: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia? Prima pagina della stampa. Sì. La pace non ridurrà le bollette.
1: Bene.
0: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
2: Grazie.
1: Oh. Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
0: Sì.
1: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
0: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini.
1: Sì, esatto. I giornalisti nostri del
0: TG Comedy ci sono rimasti male.
1: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì. Posso essere interrotto nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
0: È vestito da trattoria milanese stamattina, lascialo in pace, no?
1: Good morning, Donald.
4: Good morning, Felicity. Good morning.
2: Yes,
4: I'm stato a vedere Ligabue ieri sera.
2: Ah, io?
1: Che lei?
4: Yes.
2: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
1: Se il buongiornissimo ci vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
2: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
0: non so.
4: Prima degli esami, notte di polizia,
0: ma il gelato
4: di cioccolato te lo sei portato via.
0: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
0: Ma veramente?
3: Certo. Hai detto, hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
0: Ah, punto.
3: Ah, siamo a quattro ora?
4: Sono quattro.
3: Sono rimasta a due.
0: No,
4: siete poco aggiornati.
0: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: A quattro mogli.
1: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
2: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
1: Veramente sì.
2: Sviluppa
1: scettelo insieme.
3: Il candidato sviluppi il tema. Vabbè.
1: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
1: Sì, certo.
0: Però c'è
1: le medie.
0: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
1: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
0: Non ho usato il plurale in quel caso.
1: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
0: Dai.
1: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
0: Infatti,
1: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
2: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
1: La pizzicanella ci disse di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
0: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
2: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
0: Vabbè, certo. Perle ai porci sto dando, a voi.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo, questo è quello, quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma ah, fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi. Anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie. E poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa Dio è stata mio. Solo l'astura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non
2: pioppa,
0: solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai,
4: ma
2: sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva solo attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del
5: non
0: challenge.
5: Lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma no, fate come tutti i bambini. Gli eruditi, mettetegli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì. Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il, sì, gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché, sì, il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. E uiva, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Bambini, cosa ne pensate?
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
2: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Antonluca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
5: Sì.
4: Che se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma
5: sì,
4: questa teoria non è normalizzabile in,
5: sì,
4: tutte le energie,
5: sì,
4: allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro, sì, di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
3: Okay.
2: Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta, smetta.
2: No, è per sapere perché io
0: bimbi, ma parlare di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, no,
5: va.
0: Argomenti troppo alti per il, sì, Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: No. A Corrado più di tanto non li puoi dire perché c'è questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa,
2: sì,
3: è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: L'ho fatta mezzo c'era Fa Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
5: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo . Il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico

0: da DJ Foyoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101 stamattina?
0: Ballare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco no. alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati
1: sì.
4: sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la

0: collega al liceo, sua moglie, Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia... cioè questa... aneddoto,
1: sì. Attenzione,
0: lei
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Okay. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Wow,
0: ah. Ha fatto copiare John Bon Jovi. Lei si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa.
2: Così, sì, sì, sì. Per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: Ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, vabbè, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però, non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti scritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì.
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì.
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo
0: lai.
2: Tutt'oggi siamo al Guido Donegani perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Largo Paolodini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate. Penso che la frase
0: più iconica... risentiamolo.
7: Su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi.
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate.
0: Sì.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai.
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita,
1: qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
9: Cos'è questa cosa che sento dire?
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami? Cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Ah, un fico nuovo. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Le hanno regalato le piante. Cioè una pianta
0: c'è
2: di
0: fico.
2: Fico
0: qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia? Prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini, tra
0: sì, i giornalisti nostri del TG Commedia.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Viltello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump, posso essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, morning Donald.
4: Sì, ciao. Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: E lei?
4: Ah. Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia,
2: gelato
4: di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Certo. Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
3: Siamo a quattro ora.
4: Sono
3: rimasta a due.
2: No, no.
4: Siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: Ah, quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa
0: insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però certo,
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Fatti,
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, certo. Perle ai porci sto dando, a voi.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Gnars Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dici questo è quello. E se zecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
2: Mamma mia.
0: E questa Dio è stata mio. Solo l'astura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
3: Buongiorno Giulio.
2: Ecco.
3: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
3: Se la realtà fisica descrittiva solo attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
4: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
4: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del challenge.
4: Non lo sapete? Non lo sapete?
5: Ma fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
4: Vabbè.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Li polpacci tua.
2: Potevamo iniziare peggio.
5: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
5: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì.
7: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
5: Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
5: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
5: Di solito il gambero, il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
5: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
5: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. E uiva, Bologna c'è.
4: Sì, vabbè.
5: Allora,
0: okay. Ma quindi cosa ne pensate?
4: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
5: Che è?
4: Pulp Fiction.
0: Certo.
3: Ah, volevo dire anch'io.
5: Vabbè.
3: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
3: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
4: Sì.
3: Che, se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
5: Guarda, io
4: è troppo facile come domanda.
5: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
4: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
5: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
4: Smetta, smetta.
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
4: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che il polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli vuoi dire perché c'è questo entusiasmo.
4: Ha preso un granchio questo.
5: Vabbè, lui è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
5: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
3: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
3: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
4: Vabbè, zona fa Paolo. Niente,
5: sentite
4: però,
5: ragazzi, come mai le mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
4: Mettetela.
5: Vabbè.
2: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
2: Sì, già.
4: Qui in pole position è arrivato lui, the winner is...
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo . E il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
4: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico

0: buongiorno da DJ Foyoko.
1: Ma cos'è, un mattinè qui alla banda di R101
0: dobbiamo
1: stamattina?
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101,
1: ciao.
5: Classe 1988, liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella, oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è?
4: Sentirlo?
6: La prof di arte, al mio compagno Edoardo, quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia,
1: ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt io.
1: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomine...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha letto che oltre il 20% ha detto, ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo, ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei...
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: E poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa, così,
2: così per rinverdire il matrimonio,
0: per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: Ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone.
0: Sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo
0: lai.
2: Tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: Mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. Penso che la frase più
0: iconica... risentiamolo.
7: Su
0: Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi. Poi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela. Allora,
1: qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
9: Cos'è
1: in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire?
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi.
2: Pupo!
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony
0: F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montale no.
2: No, Montale non sono.
4: Ossi di seppia, niente quindi.
1: No,
2: Ossi di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo,
2: sì.
0: Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non sono solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Ma quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto, Can. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
1: Adesso ho capito.
2: Ah, no, è Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
0: dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di siade.
0: Quello
2: ogni anno, prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi, è
0: un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dico la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare, ecco. Grazie,
3: prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio, meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella,
0: no,
3: challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato, sì, a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Attenzione,
0: lei gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi.
2: Lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa
2: così, così per rinverdire il matrimonio,
0: rivivere i momenti,
3: si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: Ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima.
2: Non fa rima.
3: La parola poco pensata sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof era di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone.
0: Sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: Mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
3: C'è
2: un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel... Mamma!

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi.
2: Pupo!
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui, sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony
0: F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto!
3: Buono, buono, dai!
4: Guarda caso!
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no!
2: No, montare non so.
4: Ossi di seppia, niente quindi?
1: No,
2: ossi di seppia. Allora,
0: dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo,
2: sì.
0: Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni!
2: Oh ragazzi, anche non sono solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo
1: sapete?
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto, Can. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
1: Adesso ho capito. Mi
2: fa da... Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
4: Lauro.
0: Dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di siedere.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, io sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare.
3: Ecco.
2: Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: End of Beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telo mare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, teli mare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telo mare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è? Un fico nuovo?
0: Fico. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però nottetempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, i giornalisti nostri del TGCOM 24.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Viltello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Sì, sono stato a vedere la Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Ah. Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere la Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: Come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Come è andata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah, punto.
3: Ah, siamo a quattro ora?
4: Sì. Quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No, no.
4: Siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di moglie ogni tanto.
4: Ah, quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto?

0: a sentire i titoli che usciranno alle 8:30, i titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
1: Perché in Italia la poligamia è vietata ma pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
2: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Probabilmente sì.
2: Sviluppa
0: insieme.
1: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101, la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
1: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
3: Però certo,
0: le medie.
3: Quella frase tipo voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
1: A te te lo dicevano?
3: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo classe 1800 e poco più. Non so, terza D del Cicerone di Frascati. Abbiamo un esempio del nostro Matteo.
2: Andava a scuola con lui Cicerone.
1: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse voi diventerete criminali.
3: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto, studiate perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
1: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
2: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
3: Vabbè, uno per lei i porci sto dando, a voi.

0: quel pizzico di pazzia c'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dici questo è quello e te zecchi la battuta, offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non
2: più
0: solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai,
4: ma
2: sono pronto.
4: Don Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica. Prego.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva solo attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo bambini. I bambini eruditi come
5: sapete.
0: Giudice di gara del
5: non
0: challenge.
5: Lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma no. Fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì.
7: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero, il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. E uiva, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Bambini, cosa ne pensate?
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa. Stavamo giusto parlando con Antonio Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'è questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, lui è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: Fatta, zolafo Paolo. Niente,
3: sentite
5: però,
3: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
5: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is...
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo, e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: buongiorno dal DJ Foyoko.
1: Ma cos'è? Buongiorno. Un mattinè qui alla banda di R101 stamattina?
0: Dobbiamo parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: finito,
2: però
4: finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Io voglio sentire tutti
3: quanti. Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, e l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Ah, certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella, oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Moia. Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, anche perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco no. alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco
1: a copiare il tema, come fai?
4: Tronco.
1: Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara,
1: subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati,
4: ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Attenzione,
0: lei
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi.
2: Lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa.
2: Così per rinverdire il matrimonio.
0: Sì, rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti scritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
6: Anno diploma 2013, istituto tecnico chimico Guido Donegani Crotone. La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente. No, mi era parso.
7: È venuta da ridere.
2: Hai riso
8: largo
2: tu,
8: Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
8: No, mi sono fatto male col mignolo contro il.
9: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate. Penso che la frase più
0: iconica...
9: risentiamolo.
0: Ma scusa, non partiti su Banfi.
3: C'è un liceo Banfi? Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
9: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate. E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
9: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
7: questo
1: era...
7: corso che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ah, ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Le hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: Ci credono ancora.
2: E insistono nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia? Prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, i giornalisti nostri del TG.com.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è Trump.
3: Posso
4: subito
3: essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Sì, ciao. Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia,
2: ma
4: gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Certo. Hai detto, hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Appunto.
3: Siamo a quattro ora?
4: Siamo a quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati,
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa
0: insieme.
3: Candidato sviluppi il tema, vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101, la vostra classe del liceo e la frase storica, quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Certo.
2: Però c'è
0: le medie.
2: La frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
2: Infatti,
0: abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, per lei i porci sto dando a voi, eh.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Gnars Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: Già, e questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudici di gara del challenge.
5: Non lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma fate come tutti i bambini. Gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì. Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore.
0: Sì.
9: E uiua, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Che se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: ma è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare di giocattoli, di Pokémon, di non lo so.
2: Va.
0: Argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire, perché c'è questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: L'ho fatta fotografo Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
4: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo, e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: 1747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
1: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
2: Certo.
1: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
0: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
3: Buongiorno, R101.
0: Ciao.
3: Classe 1988, liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
0: Bello.
4: Bella. Oh.
1: Lorenzo da Como dice, il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
0: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
0: Sentiamo chi è e dov'è.
4: Sentirlo?
5: La prof di arte, al mio compagno Edoardo, quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
1: Però, oh, mamma mia.
0: Ah!
1: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
0: Lo
1: che,
0: Scafati?
1: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
2: Bello!
1: Francesco.
2: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una t-shirt io.
0: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
0: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco no. alla maturità.
2: Certo.
0: Ha detto che oltre il 20% ha detto, ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe. Certo.
1: Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo, ragazzi, mettete via tutti i device. Ma... e questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
1: Chi ha detto
2: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
0: Ah, sì?
4: Sul tronco
0: a copiare il tema, come fai?
4: Tronco.
0: Ti scamano.
2: Brava
0: su,
2: Chiara,
0: subito.
2: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
1: Era meglio due sorprese a copiati,
4: quello è Pupo.
1: Okay.
4: Mi ricordo.
0: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: Lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi, lei... Lì si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa. Così,
2: sì, per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capisci?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: La parola poco pensata sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè. Chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione? Scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone.
0: Sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era passato.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Ciao!
8: Senta,
0: risentiamolo.
7: Ma scusa,
0: non vale così. Partiti su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel

0: bella, ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui, sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello ed Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no?
2: No, montare non so.
4: Ossi di seppia, niente quindi?
2: No, ossi di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame,
1: sapete? Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Vai con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate. Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di siedere.
0: Quello è vero.
2: Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orario ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Oggi c'è scritto.
2: Però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene il suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po', l'elenco che ci fa Riccardo.
3: Cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Uno nuovo? Un fico. Vero. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta di fico.
0: C'è un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, esattamente. I giornalisti nostri del TG Comedy.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Viltello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Francesco. Primo morning.
1: Ciao.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: E lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma il gelato
4: di cioccolato te lo sei portato?
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Certo. Hai detto, hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah, punto.
3: Ah, siamo a quattro ora.
4: Sono quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No, no,
4: siete poco aggiornati, siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: Ah, quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Probabilmente sì.
1: Sviluppa.
0: Scettelo insieme.
3: Candidato sviluppi il tema, vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Mm-hmm. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però certo,
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Fatti,
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, perle ai porci sto dando a voi.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi. Lei si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa così,
2: così per rinverdire il matrimonio,
0: rivivere i momenti,
3: si eccitava così, capisco?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli, anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto, morale, laureato in legge.
0: Grande!
4: Renato, ciao!
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
0: Ma però, non era la prof poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema di italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma ma cos'è? Un reato d'opinione? Scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013, istituto tecnico chimico Guido Donegani Crotone. La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
1: Ma scusa,
0: su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
10: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami? Cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
10: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
10: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
10: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui a... sono poteso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony
0: F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no.
2: No, montare non sono.
4: No, si di seppia niente, quindi.
1: No, però
2: no, si di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh, ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo
1: sapete?
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi con i doppi tacchi.
2: Comunque, ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua, tutto scritto, Can. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
1: Adesso ho capito. Mi
2: fa da... Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
4: Lauro.
0: Dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà i diritti di siedere.
0: Quello
2: ogni
0: è vero.
2: Anno, prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi, è
0: un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dico la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è: la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
3: Prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 2101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101 su R101.

0: Bene,
1: ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
0: Ma venite come meglio, meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
0: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì. La novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po', l'elenco che ci fa Riccardo.
3: Cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa Bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto Tortorella Challenge.
1: No, c'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
1: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: DDR 101. Buon 18 giugno da tutti noi. Sono le 7.06 e qui si parte. Anzi, si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo, arriviamo noi. Chiara Tortorella. Con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Ah, un fico, vero? Fico. Ah, ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: i giornalisti nostri del TG.com.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Io sono stato chiesto,
1: ecco, c'è Trump.
3: Posso
1: subito
3: essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro. Stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Sì, ciao. Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Certo. Hai detto, hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah, punto.
3: Ah, siamo a quattro ora?
4: Sono quattro.
3: Ero rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati,
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa.
0: Cercelo insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però c'è
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
2: Infatti,
0: abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, uno, per lei porci sto dando, a voi.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia, già.
0: E questa Dio è stata mio. Solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagini gambero.
0: Ma non
2: più,
0: solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Buongiorno Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del
5: challenge. Non lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma fate come tutti i bambini. Gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì. Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. Uiwa, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
5: Sì.
4: Che se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi,
2: ho conosciuto
0: ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli,
2: fa...
0: di Pokémon, di non lo so.
5: Va.
0: Argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: L'ho fatta mezz'ora fa Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
5: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is...
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: Buongiorno da DJ Foyoko.
1: Ma cos'è? Buongiorno. Un mattinè qui alla banda di Area 101 stamattina.
0: Ballare, dobbiamo farci sentire. Fortissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Ah, certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988, liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella, oh.
2: Lorenzo da Como dice, il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo, quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia, Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello.
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha letto che oltre il 20% ha detto, ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo, ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo. Però.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la